0: idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Claude utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere

è una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dal

0: e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno

0: Proprio a Montespertoli si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
6: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al Borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
5: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
6: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
5: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
6: ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
8: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
7: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
8: Marco mi ha dato totalmente molta libertà e dove sì dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata un punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni
9: e infatti sì, anche, giovanissimo
8: e infatti
9: ancora.
8: Per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto
9: attraverso
8: poi
9: da
8: bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Tre sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Aroia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono gli imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura umbertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Mar Piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. È Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla Batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali, fino alle criticità della sanità pubblica.
3: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo: un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
1: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera, dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita

0: i lavoratori, un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
1: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
2: Cittadella Magazine.
0: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino. Lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusi, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformare in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia. Questa è una opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo, dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro tre settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale, come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1, per il problema del Comune di Taranto, adesso di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
4: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. una garanzia da parte dello Stato.

0: E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie, sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire. Abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: Hai imparato però a conoscere Taranto come le
5: Ci
4: città.
5: sto ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà
4: E ha
5: tarantina.
4: studiato tutte le nostre abitudini per cercare
5: Assolutamente
4: di.
5: sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
4: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
5: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
4: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
5: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
4: E poi c'è la collaborazione con la protezione civile, perché non può mancare.
5: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva. Abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà
4: I cittadini
5: ad
4: intende.
5: agosto, sì.
4: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
5: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie. Lo comunica il comune. La struttura ospiterà due discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: Bentornati, bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio sui 96,5, a chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, a chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto Angelo
6: Ciao, ciao a
4: Conte.
6: tutti, ciao.
4: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
6: X, sì.
4: Ed è un giovane tarantino, TikToker, ti posso
6: Sì.
4: definire così?
6: Vabbè, TikTok, un content creator,
4: Un
6: mettiamola così
4: content
6: più.
4: creator. E ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
6: Sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto, cioè, capito, trattare questi temi.

0: Gli autobus, perché che c'è stato un tema viralissimo su questo.
1: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
0: Sui tamburi.
1: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
0: Io sopravvivo. Oddio.
1: Studi?
0: Studio? No. Io lavoro, ok, faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
1: E ti sposti con i mezzi?
0: Mi sposto con i mezzi, al momento per essere molto più comodo ho una bicicletta.
1: Ok.
0: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
1: Però non si può prendere sempre la bicicletta, però, mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e gli altre, e le altre periferie.
0: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose, ora.
1: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso noi ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, le vicissitudini dei giovani come lui. E com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
0: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
1: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu invece sei rimasto.
0: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci,
1: ok, a stare fuori troppo tempo.
0: No.
1: Quindi sei voluto ritornare.
0: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
1: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
0: Sì. Sì.
1: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
0: Ora siamo quasi 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo,
0: esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai Tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no, che c'è l'Ilva là, ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
1: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io.
0: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno, di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, da qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti, da grandi e piccoli, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti e insomma diventiamo amici con Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto volentieri.
1: Perché grazie per essere venuto.

0: Ma grazie a voi.
1: Ma sei venuto in bicicletta o con l'auto?
0: Sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità, una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza certezze formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali

0: tecnologie avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno skatepark, 4 campi da tennis e da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport. Il nuovo parco urbano, realizzato dal comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
2: E questa struttura è un piccolo gioiello. È un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
0: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
3: Noi siamo proprio sul parcheggio, dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e, come vedete, a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera, e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
5: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da 9 persone, perché si tratta di 9 individui.
4: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
5: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
4: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso un percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: tutto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival, un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe De Trizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è una orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui

bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie
1: oh,
2: dell'invito.
1: Che bello Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
2: Sì, l'ho vista, grazie.
1: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25,
2: sì.
1: Per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
2: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto e fino ad arrivare a Brindisi, e ovviamente poi i romani arrivavano in Albania, a Durazzo, e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia, fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
1: Che bello!
2: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
1: È Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto questa idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
2: Allora sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore, nel 2024 ho percorso la via Appia per diciamo mettermi un po'
1: alla prova vediamo se ci riesco.
2: Sì,
1: ok.
2: È stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore, quando in quel periodo diventò la via Appia, diventò patrimonio UNESCO. E quindi quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana. E poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
1: bello aperto, steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
2: Sì.
1: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama la colonna della civiltà Appia Ignazia, Roma Istanbul, ed è

0: una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri. Perché ci sono i timbri di chi?
1: Allora, parte dal Comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
0: Okay.
1: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come... itinerario ciclistico ma anche cammino, quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva, mettendo che ne so il cammino di Santiago, ogni comune può lascia un timbro sul passaporto.
0: Okay.
1: Quindi diciamo io ho voluto iniziare ad abituare un po'
0: quest'idea,
1: tutti.
0: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio,
1: sì,
0: parlare di unione tra i popoli,
1: sì.
0: Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto,
1: sì, addirittura
0: hanno condiviso con te,
1: hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, diciamo prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, che spiegavo quello che volessi fare, e loro nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
0: Quindi hanno sposato la,
1: sì,
0: tua causa,
1: subito,
0: hanno detto sì,
1: subito,
0: vieni.
1: E hanno organizzato lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati, che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
0: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza,
1: sì,
0: veramente, un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro,
1: sì,
0: territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
1: Va bene,
0: va bene, su Radio Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
1: Grazie a voi, vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
0: ti dà
1: per
0: il supporto,
1: sì.
0: È ovvio, è così, e ringraziamo ovviamente
1: sono
0: il presidente,
1: sono più unici che rari,
0: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori e la compagine, insomma, tutti,
1: sì,
0: questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas, a presto. Linea della regia, tra poco
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura, e il tutto esaurito per diverse gare finali.
4: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
3: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi, e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella,

0: per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
1: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
0: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
2: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
3: Finiti i giochi, restano le opere. E queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
0: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo. Ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
7: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
6: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
8: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
6: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
9: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi, sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Sequestrati oltre 660 kg di prodotto ittico non conforme conservato in condizioni incompatibili con il consumo umano, disposta l'immediata distruzione. Sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro e denuncia all'autorità giudiziaria e stato di libertà per un soggetto per la presunta violazione della normativa relativa alla distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Ma questo è solo uno dei risultati centrati nell'operazione congiunta di Carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Guardia Costiera, nel corso della quale infatti sono stati anche arrestati due uomini, un 24enne ed un 60enne, tarantini, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Entrambi ora sono ai domiciliari. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, il più giovane è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina, nascoste tra gli indumenti e in casa. Nell'area del mercato ittico, i carabinieri hanno poi rinvenuto nel furgone utilizzato da un commerciante come deposito bibite altre 23 dosi della stessa sostanza, un quantitativo di droga che, se fosse stato venduto, avrebbe consentito di ottenere l'illecito incasso di 6.000 euro. L'operazione ha poi riguardato anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti i militari del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno denunciato in stato di libertà gli amministratori unici, 54 e 73 anni, di due società operanti nel comparto ittico, che avrebbero violato la normativa prevista a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, avrebbero omesso di sottoporre due dipendenti alle previste visite mediche di idoneità alla mansione. Nel corso delle verifiche ispettive sono stati controllati complessivamente 15 lavoratori, uno dei quali è risultato in nero. Sono state elevate ammende per circa 11.500 euro e sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La FIM CISL, con il segretario nazionale D'Alò e il segretario generale Taranto Brindisi Prisciano, sottolinea come la decisione della Corte d'Appello stia già generando i primi effetti sul territorio. In particolare, ha già provocato la sospensione delle attività da parte di SEMAT e AMAR, creando un crescente stato di agitazione tra i lavoratori. Il quadro si presenta drammaticamente mutato negli ultimi giorni. Si tratta, sottolineano i due segretari, di una fase estremamente delicata che rischia di diventare l'inizio di una emorragia senza precedenti sul nostro territorio. In vista dei prossimi tavoli di confronto in cui saranno coinvolte tutte le parti in causa, D'Alò e Prisciano auspicano che possano definirsi azioni condivise e strategie di sostegno che salvaguardino i posti di lavoro e il futuro dell'industria. Sullo stesso tema Daniele Simon, segretario generale della Filcams CGL, che sottolinea chi banalizza le ricadute dell'avvertenza industriale parlando di numeri ridotti per Taranto o vive in un altro territorio o è fuori dalla realtà. Simon, per dare l'idea della portata del problema, richiama la situazione particolare in cui versa Giovanni, nome di fantasia, di 50 anni. Lavora nel settore del commercio con l'applicazione di un contratto pirata con scarse garanzie in caso di malattia. È un malato terminale per patologie oncologiche e percepisce uno stipendio di appena 900 euro mensili. Quando è venuto in Filcams, dice Simon, a chiedere aiuto, nella nostra stanza è entrata con tutta la sua drammaticità l'avvertenza Taranto, fatta di più componenti. Giovanni, continua il segretario, è una persona, non un numero, e malgrado non lavori nel settore industriale è il prototipo di lavoro povero e precario, figlio del dumping contrattuale al ribasso che noi incontriamo quotidianamente. Così i 3.000 dell'appalto Ilva, la maggior parte dei quali residenti a Taranto. Per loro e per tutti i lavoratori, FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato una giornata di sciopero per lunedì 3 agosto. Intanto sono previsti per la prossima settimana, martedì 4 agosto, il primo incontro tematico al MIMIT e il 5 quello con i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, a cui prenderanno parte anche le principali imprese siderurgiche nazionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Perché questa decisione avrà delle ripercussioni a cascata sulla salubrità ambientale di tutti i siti.
3: Festeggia così l'avvocato Ascanio Amenduni, che insieme al suo collega Maurizio Rizzo Striano ha assistito l'associazione Genitori Tarantini nell'azione inibitoria accolta dai giudici milanesi. Più che una conferenza stampa, quella che hanno tenuto i genitori tarantini è stata una festa. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che dispone il fermo dell'aria a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, infatti rappresenta un traguardo dopo un lungo percorso giudiziario.
2: Lunga, faticosa, piena di tappe, e dove non abbiamo mai mollato, anche quando temevamo che il sogno potesse terminare.
3: Lei ha detto c'è la vita nell'incertezza,

0: incertezza non solo lavorativa, insicurezza, anche della salute. È questo che ha spinto i giudici a prendere quella decisione?
1: Secondo me sì, ma statistiche alla mano. Statistiche che dimostrano come la mortalità e la morbidità a Taranto sono maggiori che in altre parti d'Italia.
0: Quelle raccontate all'interno del Tribunale di Milano sono state le piccole storie di chi ha lottato tutti i giorni, come Alessandro, malato di fibrosi cistica, che ha combattuto non solo contro la malattia, ma anche contro l'inquinamento dello stabilimento. Una battaglia che oggi il papà Aurelio Rebuzzi continua a portare avanti.
2: Sono il papà di Alessandro, il guerriero buono, che riposa in pace adesso riposa in pace, dopo la sentenza che c'è stata del Tribunale di Milano, perché mio figlio ha lottato fino ai suoi 16 anni, sin dall'inizio, contro il mostro. È andato via disperato. L'unica preghiera che ha chiesto a me: papà, non ti fermare, continua tu quello che io non posso fare più.
0: Un punto di non ritorno per chi in questa terra si batte da anni contro l'inquinamento. La vittoria legale però non rappresenta il traguardo finale, bensì un punto di partenza.
3: Pretenderemo dalla comunità europea e dallo Stato italiano che Taranto venga tirata fuori da quella vergognosa lista di 16 zone di sacrificio a livello mondiale, perché è una vergogna.
0: Dopo anni di rinvii, la magistratura ha tracciato la rotta. Spetta ora alla società civile, agli organi di controllo e alla politica fare in modo che le parole e i decreti si trasformino in aria pulita e in futuro per Taranto.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: È la prima struttura di questo tipo in Italia, la terza in Europa. Così viene presentato il campo polivalente di baseball, football e rugby di via Bozzi al Paolo VI. Dovranno essere ultimati i lavori con i corpi illuminanti sulle torri e i parcheggi. Si tratta di un impianto sportivo da 3,5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR.
7: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud, quindi per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare.
8: È emozionante vedere una struttura di questo genere per la prima volta in Italia con questo concetto di multidisciplina. Sappiamo quanto Antonio Maggio si è veramente speso per questo tipo di progetto da tanti e tanti anni, e credo che tutti i suoi sacrifici siano stati ripagati con questa opera, che è veramente una cosa straordinaria, devo dire.
9: È un piccolo gioiellino dove è nato, dove nessuno se l'aspettava, perché per tanto tempo lo abbiamo chiesto, per tanto tempo lo abbiamo sperato, però ci abbiamo anche lavorato fattivamente, individuando i cluster adatti del PNRR, lavorando attivamente col comune. Il layout di questo campo per intrecciare i tre campi ho dato io sulla base di un campo di strutture che già esistono negli Stati Uniti. Siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire, e in Europa siamo i terzi dopo Barcellona e Rotterdam.
10: Il quartiere all'ostro di questo magnifico, io dico diamante, visto e considerato che parliamo di baseball. È chiaro che poi ne usufruiranno le associazioni, i cittadini e i giovani di questo quartiere. Questa è una bellissima realtà.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Dalla gestione dello stress agonistico alla riabilitazione rapida degli infortuni. Con questi servizi l'equipe multidisciplinare del Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha garantito un presidio sanitario costante agli atleti e alle atlete durante le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. Un supporto integrato e strategico che, secondo Marco San Marco, psicologo dello sport e psicoterapeuta, sarà capace di proiettare la città dei due mari come modello futuro di accoglienza sportiva.
12: È importante nella di atleti multietnici conoscere anche le rispettive modalità con cui bisogna approcciarsi alle loro abitudini, ai loro costumi, alle loro credenze, e tutto quanto questo logicamente permette di poter mettere a proprio agio emotivamente i nostri ospiti. E questo logicamente è qualcosa che riguarda sia la sfera fisica, di cui si occupa la medicina dello sport, sia la sfera emotiva e cognitiva, di cui si occupa la psicologia dello sport.
11: Un lavoro che c'è

0: Celebra anche i 40 anni di attività del centro sul territorio e non solo. Per l'ortopedico del centro Luca Labianca sarà occasione per valorizzare e riconoscere tutte le competenze specialistiche dei professionisti che garantiranno assistenza e benessere degli atleti durante le 3 settimane.
1: La competenza delle persone che sono presso il centro, quindi medici dello sport, io sono ortopedico e medico dello sport, i terapisti, avremo la possibilità di avere la consulenza radiologica e abbiamo anche un ecografo, oltre a tutta la strumentazione del centro che sarà, diciamo, disponibile laddove necessario in supporto a quelle che sono le realtà già programmate dall'organizzazione dei giochi.
0: Per il direttore del centro Luigi Santilio, i giochi del Mediterraneo apriranno le porte a una serie di iniziative che porteranno poi al percorso di formazione internazionale UEFA, Football Doctor Education Program, dedicato proprio agli esperti della medicina sportiva.
2: Una terza edizione internazionale dove hanno sempre partecipato professionisti sia della UEFA che anche dell'Under 21 di calcio, quindi ogni anno abbiamo sempre nuovi professionisti con i quali confrontarci sul territorio di livello internazionale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Questa pazza idea di alzare le tariffe Tari, diciamo, ieri c'è stata una bella bagarre in consiglio comunale, c'è stato un lungo discorso del sindaco e poi si è arrivati a questa soluzione di tariffe più leggere per le famiglie numerose. Com'è andata?
5: Allora Valentina, direi che dobbiamo fare, per rispondere alla tua domanda servono 3 rapide considerazioni, o meglio 3 piccoli passi indietro. Il primo è del 21 luglio, quindi tutto sommato recente. L'Ager Puglia, che è l'agenzia regionale che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti, ha validato, sostanzialmente ha confermato il piano economico finanziario elaborato dal Comune di Taranto e dal gestore, cioè da Chima Ambiente, l'ex Samio, relativo ai costi complessivi del servizio.
4: Che sono aumentati, quindi, francamente, giusto?
5: Che sono aumentati, esattamente, passando da 50,3 milioni l'anno a 54,7, quindi quasi 5 milioni di euro in più.
4: Che non sono bruscolini, ecco, sulle casse di un comune.
5: Per vari motivi, ora magari non è il momento per approfondirli, ma insomma tra questi, rinnovi contrattuali, una vecchia l'applicazione di una sentenza del Consiglio di Stato, il caro carburanti, eccetera, eccetera.
4: Poi c'è la questione della raccolta differenziata che non decolla.
5: La raccolta differenziata che non decolla, anche se qui poi ne parleremo magari in un altro momento, io non vorrei in generale facili illusioni, anche se se Taranto avesse il prossimo anno
4: il 93%,
5: non avremmo subito una riduzione della Tari, ma solo questo verrebbe a regime, cioè dopo diversi anni, perché ovviamente per incrementare la raccolta differenziata hai bisogno di implementare alcuni costi di personale, di mezzi, quindi non è assolutamente automatico.
4: No, certo.
5: Anche fare bene la raccolta differenziata ha un costo che rientra nel costo, scusate la ripetizione, del servizio. Veniamo quindi alle ultime 48-72 ore, che sono state le più intense e più ricche di novità sino a ieri pomeriggio. In un primo momento la direzione entrate e quindi in modo particolare l'ufficio tributi, l'ufficio Tari, hanno proposto al Consiglio Comunale, depositandole in Commissione Bilancio la scorsa settimana, una prima versione delle tariffe che sostanzialmente prevedeva per le utenze domestiche, ovvero per le famiglie, aumenti oscillanti fra il 6 e l'8%, sostanzialmente in maniera lineare, e per le utenze non domestiche, quindi commercianti, artigiani, piccole imprese e quant'altro, aumenti in questo caso oscillanti fra il 5 e il 6%, quindi un po' meno rispetto alle famiglie. La maggioranza ieri ha presentato in aula, l'ha letto il Presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, quindi alla fine è stato approvato con i voti del centro-sinistra, ma con la contestazione, con il no del centro-destra e dei 5 Stelle, un emendamento con una modifica al testo originariamente depositato che, e veniamo quindi ieri pomeriggio, pur lasciando i cosiddetti saldi invariati, quindi il costo è sempre di 54,7 milioni e per la legge istitutiva della Tari del 99 l'ente locale, il comune, deve con le tasse in linea teorica coprire tutti i costi del servizio al 100%, quindi lasciando fermo 54,7 ha cambiato però, ha rimodulato, le tariffe nell'ambito delle stesse macro aree. Da un lato le famiglie.

0: all'altro commerciale.
1: Per essere un po' concreti, Fabio, tu hai fatto anche un po' i conti in tasca, no? A seconda delle grandezze delle famiglie. Che tipo di aumenti, per esempio, una famiglia numerosa quanto pagherà di più?
0: Se rispetto all'anno scorso, e questa appunto è la novità introdotta nell'emendamento, rispetto all'anno scorso una famiglia addirittura con sei componenti pagherà almeno di 2 euro in più.
1: E invece una coppia o un singolo?
0: Il problema è, diciamo che l'aumento più alto è per chi vive in 3 persone, in 4 e poi in 2, a scalare da 29 euro in più a 22 euro in più. Che? Rispetto all'anno scorso, dove però, attenzione Valentina, già l'anno scorso ci fu un aumento.
1: Sì.
0: Quindi quello è stato provato a dire il secondo aumento consecutivo. Secondo me forse è passato un po' troppo inosservato anche da parte di chi ha legittimamente contestato il provvedimento. Il punto è che questo è il secondo aumento consecutivo, perché nel 24, invece nel 2024 l'amministrazione, il Consiglio Comunale approvò una riduzione. Questo è il secondo consecutivo, evidentemente simbolo e sintomo di un trend che purtroppo per vari motivi sembra inarrestabile o quantomeno inesorabile, un trend in aumento.
1: Ecco.
0: Quindi adesso informazioni di servizio utile, se mi permetti, la darei. Questi soldi, questi in più che i contribuenti di Taranto, circa 85-88 mila famiglie, dovranno versare al comune, le pagheranno, quindi le pagheremo a conguaglio entro la quarta ultima rata del 16 gennaio.
1: E certo, quindi la rata del 2027, l'ultima rata.
0: Esatto, quindi presumibilmente entro Natale
1: ci arriverà il regalo sotto l'albero.
0: Non avremo un regalo, ma avremo un avviso di pagamento del comune che ci chiederà a tutti i contribuenti tarantini una differenza a conguaglio, appunto in questo caso in aumento. In linea teorica avrebbe potuto essere anche una diminuzione, ma così appunto non è accaduto, rispetto alle prorate che o chi ha già pagato in unica soluzione o che si stanno pagando in queste settimane, in questi mesi, per concludere il 2026.
1: E poi, che bello, che bello, non vediamo l'ora.
0: Questo è il meccanismo di pagamento.
1: Ok, poi c'è stata anche brevemente, per fare un po' di colore politico, che magari un po' di gossip politico piace anche, c'è stata anche Spalluto che ha preso la parola ieri, ex presidente di Chimambiente.
0: Sì. Sì, Spalluto è contrario, hanno ricordato un... Da un lato un aspetto tecnico, ma evidentemente con il sapore tutto politico appunto, in base al quale i costi del servizio certificati dall'AGER in realtà si riferiscono all'annualità 2024-2025, anno in cui alcuni esponenti dell'attuale centrodestra che siedono ora tra i banchi di minoranza del Consiglio Comunale erano in maggioranza nell'ultimo scorcio di mandato dell'ex sindaco Melucci. È stata un po' una polemica di questo tipo, alla quale ad esempio Stellato di Forza Italia ha ribattuto respingendo al mittente questo
1: con forza, direi io,
0: ruolo, dicendo: d'accordo, io sono stato in maggioranza all'epoca 7-8 mesi o giù di lì, e il PD invece è stato per anni ed è uscito dall'amministrazione Melucci solamente negli ultimi 12-13 mesi.
1: E insomma, niente di costruttivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'aula infuocata e una discussione fiume durata ore tra scintille, scambi d'accuse e forti spaccature anche all'interno del fronte delle opposizioni. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato le nuove tariffe TARI per il 2026. Alla fine il semaforo verde è arrivato con 19 voti favorevoli e 9 contrari. Un dibattito lungo e travagliato, segnato da polemiche incrociate tra i banchi della maggioranza, divisi sulle responsabilità del passato e del presente, mentre dal centrodestra e Movimento 5 Stelle arriva il no compatto all'atto finale. Il testo uscito dalla lunga maratona consiliare stravolge la proposta iniziale. Grazie a un emendamento del centro-sinistra, la stangata viene rimodulata. I rincari, che arriveranno con il conguaglio di gennaio, variano dallo 0,25 al 9,3% e peseranno di più sui nuclei piccoli come single, che pagheranno oltre 22 euro in più, e le coppie fino a 30, mentre vengono alleggeriti i costi per le famiglie numerose. La città, ha detto nel suo intervento il sindaco Piero Bitetti, non è pulita come vorrei, ma dire che non si sono fatti passi avanti è ingeneroso. Si tratta di aumenti di circa 20 euro a nulla.

0: rispetto all'incremento degli altri settori.
1: Ma solamente per comunicare all'Aula che ieri nell'assemblea del socio abbiamo individuato un amministratore unico alla guida dell'azienda, un amministratore di comprovata esperienza che ha la mission di

0: Ha rifilato un pacco ai cittadini e botta risposta sui vecchi accordi di governo dell'ex amministrazione. L'opposizione sferra l'attacco chiedendo trasparenza sui costi reali. L'aula chiude tra i veleni, ma la battaglia politica sulla gestione dei rifiuti a Taranto è tutt'altro che finita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Rigenerare. Una scelta che induce una vera e propria variante al piano regolatore. Per i proprietari e imprese arrivano regole chiare e incentivi. Negli ambiti individuati si potrà ristrutturare e ampliare leggermente i volumi o persino demolire e ricostruire, sfruttando le premialità previste dalla norma pugliese. L'intenzione dell'amministrazione comunale, ha riferito il consiglio, l'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, è dare una nuova vita alla città senza consumare un solo metro quadrato in più, incoraggiando chi vuole investire sul patrimonio esistente, soprattutto nei quartieri consolidati e nelle periferie, garantendo sostenibilità e qualità della vita. C'è però una grande esclusa ed è una scelta precisa: la città vecchia. Sull'isola non ci sarà spazio per demolizioni, nuovi volumi o ricostruzioni ex novo. A tutela della memoria architettonica e del tessuto storico, qui continueranno a valere unicamente il restauro conservativo e i piani di recupero dedicati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una maggiore partecipazione nella realizzazione dei progetti della Green Belt, del SIAB e la trasparenza sui finanziamenti contro l'erosione costiera a San Vito e Lama. Sono queste le principali richieste avanzate dalla rete civica Just Transition Fund a Taranto, composta da associazioni e cittadini impegnati nel monitoraggio del corretto utilizzo dei fondi. Istanze comunicate dal comitato al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame durante la presentazione dell'ultima relazione, che mostra gravi criticità come la mancanza della pubblicazione del piano esecutivo, un cronoprogramma aggiornato su governance e ricadute occupazionali concrete e il tavolo tecnico partenariale. Per Rosa D'Amato, coordinatrice della rete JTF, è necessaria l'attivazione di uno sportello dedicato.
3: Ma noi vogliamo anche che ci sia una sorta di incubatore pubblico gratuito che metta insieme le idee progettuali di giovani e meno giovani che vogliono essere aiutati per accedere alla finanza agevolata. Ci deve essere uno sportello del Just Transition Fund in loco. Al momento c'è su chiamata, su appuntamento, ma viene una volta ogni 15 giorni il bravissimo funzionario di Puglia Sviluppo, ma vista la mole di denaro abbiamo bisogno di una presenza sul territorio costante e pubblicizzata, che la gente, che gli imprenditori lo sappiano.
2: Il timore maggiore per la rete riguarda principalmente le scadenze per la pubblicazione delle gare di progettazione fissate entro il 2026, una preoccupazione che non spaventa invece il vice sindaco Mattia Giorno, che durante l'incontro ha rassicurato il comitato sulla buona riuscita della presentazione dei programmi e sulla convocazione di incontri pubblici e laboratori di coprogettazione.
4: Dei percorsi di partecipazione che verranno realizzati con tutti i cittadini, con i comitati, con gli stakeholder, con i portatori di interesse, ma una volta avviate le fasi di progettazione ufficiale. Che ricordo, per 3 degli 8 parchi della Green Belt sono state pubblicate questa settimana, anzi fine settimana scorsa. Altri 3 DIP che permetteranno 3 nuove gare di progettazione sono stati approvati ieri, e le gare di progettazione usciranno verosimilmente entro la metà di agosto. Mancano ulteriori 2 DIP per completare gli 8 parchi, che noi approveremo in questo caso entro i Giochi del Mediterraneo. Le gare di progettazione saranno dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci spostiamo a Massafra perché parliamo di vicoli corti. Dal 18 al 23 agosto il luogo sarà quest'anno Parco Madre Teresa di Calcutta e la direzione artistica, come al solito, è affidata a Vincenzo Madaro, che qui con noi. C'è Vincenzo, ben trovato.
6: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
5: Allora, ci sono delle cose molto belle da raccontare. Intanto che sta arrivando il festival, però come ci avete abituato bene ogni anno, ci sono delle cose che si svolgono prima, durante l'anno e specialmente nella fase precedente, insomma, al festival vero e proprio. E parliamo anche della residenza artistica. Raccontaci tutto, cosa sta accadendo in questi giorni?
6: Sì, si è chiusa circa 10 giorni fa una residenza artistica, la prima edizione di questa residenza dedicata a studenti di cinema, universitari, accademie, comunque parliamo di studenti delle ormai che hanno fatto il salto e vanno verso la professione vera e propria, perché come sapete voi ci avete fatto sempre raccontare, abbiamo un progetto molto importante che è legato alle scuole di ogni ordine e grado, questo invece è dedicato invece

0: agli studenti del livello superiore, quindi appunto università e accademie. La residenza si chiama Visioni Rupestri, dedicata proprio al nostro territorio, alla scoperta del nostro territorio. Due studentesse e due studenti della Università Yulm di Milano sono stati selezionati all'interno di tutta la loro università, hanno trascorso con noi quattro giorni legati sia alla perlustrazione dei luoghi, ma soprattutto hanno realizzato tre cortometraggi e un documentario breve. Quindi è stata una residenza molto intensiva, molto formativa anche per loro, chiaramente non solo per la scoperta del territorio, ma anche per la capacità in così poco tempo di poter realizzare dei prodotti audiovisivi. Sono stati seguiti dal regista Giuseppe Carrieri, che è stato il loro mentore. E adesso attendiamo in autunno poi il giorno a Massafra per vedere tutti insieme ciò che hanno realizzato.
1: Che bello, che bello. Poi oltre a questo, noi sappiamo che Vicoli Corti, il festival, cerca di anche chiamare delle persone, dei ragazzi, dei giovani per diventare, come si dice, degli aiutanti del festival. È ancora possibile accedere, fare domanda, candidarsi?
0: Sì, allora per i giovani ci sono diverse opportunità. Allora, la prima intanto, che è già attiva, è la call per far parte della giuria studenti, riservata a studenti dai 16 ai 24 anni, che vedranno tutti i cortometraggi della sezione Apulian Way, quelli realizzati dai talenti pugliesi, e saranno loro a decretare il corto vincitore. Altre opportunità sempre di formazione per i ragazzi sono un momento di workshop per come ci si presenta alle produzioni, o come in generale si presenta un proprio progetto, si propone un proprio progetto, quindi un momento di, come si dice in gergo settoriale, di pitch. E sarà guidato questo workshop Danilo Caputo. Poi c'è ancora un altro momento di formazione, che è quello legato alla masterclass di regia condotta da due registi, Silvia Luzzi e Luca Bellino, che poi fanno parte anche della giuria tecnica del concorso principale di Vicoli Corti. Non solo, ma anche se giovanissimi vogliono scoprire meglio il mondo del festival in generale, ma nello specifico di Vicoli Corti, a giorni lanceremo anche la call per i volontari, che potranno supportare i vari reparti del festival, quindi quello legato all'ospitalità, al front office, alla gestione sala, agli aspetti logistici e tecnici, o anche far parte anche del gruppo media e comunicazione.
1: Che bello.
0: E su questo vorrei fare un brevissimo passaggio, perché proprio i volontari che si sono candidati 2 anni fa per far parte proprio di questo gruppo media e comunicazione oggi fanno parte dello staff permanente di Vicoli Corti.
1: Wow.
0: Perché si sono dimostrati molto competenti e capaci, quindi
1: bene,
0: sì,
1: quindi oggi lavorano con voi.
0: Esattamente, esatto, credo.
1: Bellissimo.
0: Che questo sia l'aspetto importante di impatto che un festival deve avere anche sul proprio territorio.
1: Giusto. è giustissimo, serve anche a quello, oltre a diffondere la cultura e a fare questo tipo di lavoro. È importante, un messaggio importante, quello che i ragazzi che oggi magari imparano a fare qualcosa, come quelli di 2 anni fa che sono arrivati per aiutare, per dare una mano, adesso lavorano con voi, quindi questa è stata un'ottima opportunità e lo è ancora tutt'oggi, perché questo lavoro è così bello che ogni giorno è un'opportunità. Grazie Vincenzo, grazie, a presto. Noi ci risentiamo qualche giorno prima proprio dell'inizio, verso la metà di agosto, per dare il via a Vicoli Corti insieme a noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo. E quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa. Poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto diciamo l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana, e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e

0: In particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo. E quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più, certo, importante.
1: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
0: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
1: Bene, gira, vota e furia, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
0: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
1: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo 1000 giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, vota e furia.
0: Sì, giravolta e furia è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: giravolta e furia, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furia siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più,
1: certo,
0: forte,
1: certo,
0: in qualche modo.
1: Noi la sentiremo.
0: Furia continuano a fare quello che voglio.
1: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
0: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
1: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
0: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
1: Va bene, allora
0: lo
1: lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì. Sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sisi Castro Giovanni.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito.

0: Canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, ha questa una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi è chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli grazie alla sua produzione hanno girato un po' l'Italia, poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
0: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
1: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di

0: metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che non hanno, che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma, artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma, numeri importanti e soprattutto progetto interessante questo, Stefano.
0: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che tanti anni, alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore. E devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma. Quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
1: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo, un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
0: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
1: Cosa e ci fai ascoltare?
0: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
1: Bene, grazie.

0: Grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RS Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione insomma in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi diciamo c'è in cantiere questa cosa, speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili che è stato con noi questa sera, abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico naturalmente viaggio artistico nel suo mondo e in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate, ciao.
2: Io

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti, che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, buona giornata.
1: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
2: Sì, allora parleremo, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione, e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione, e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
1: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
2: Sì,
1: con il
2: può
1: medico.
2: Può fare una terapia che può essere o solo, diciamo, basata sul farmaco che controlla proprio il valore pressorio, o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera, favorendo la diuresi, favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
1: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
2: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati, nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze. Ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
1: Assolutamente.
2: Talvolta anche in alimenti diciamo che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
1: quello che mangiamo.
2: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
1: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo
2: sì.
1: Proprio il gelato, il dolce per... Ah, non sapevo, bene.
2: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità.
1: Ah,
2: ok, quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è un'altra domanda è: ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici, cosa c'entrano gli zuccheri con,
0: sì, me lo
1: con la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, okay? Alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o un diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente diciamo collegate tra loro. L'altro, l'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia alta,
0: sì,
1: può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, se noi ci limitiamo nell'utilizzo, abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo, abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le tre tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione sì. che magari ci manca
0: durante la giornata, no? In quel sì. momento. Sì, e come sempre nella esatto. vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
1: tutto,
0: tra poco.
1: È tutto
0: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
1: Va bene, vi aspetto. You are...

0: siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Eccoci tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
1: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali,

0: non dà, diciamo, piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
1: stiamo proprio male,
0: non ci preoccupiamo, ecco, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi ecco, l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su. Sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza, e se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire diciamo un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta con, diciamo, nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi, e poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione diciamo protettrice, quindi possono aiutare diciamo nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, diciamo, a compensare la presenza, da una maggiore presenza di sodio che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
0: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare e pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo.
1: Okay.
0: Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera diciamo non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo: mamma mia, avevo veramente
1: che sete, ci accorgiamo di avere. È pazzesco, è vero.
0: Quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo: mamma mia, che bello,
1: che
0: ma quanto
1: meraviglia.
0: È buona l'acqua quando hai sete.
1: È vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa, biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva, ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura e poi cos'altro possiamo dire?
1: E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce, sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi se parliamo di cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino, buono, le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre e ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa Annette che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama Dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione perché è una realtà ahimè molto diffusa e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono molto frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente. Basta, è semplice,
1: non
0: secondo
1: è
0: me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire. Per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Oliveti, a presto.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: A voi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
4: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
4: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
2: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
3: Manchi da un po'.
4: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
5: Decollo autorizzato.
4: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
6: Che facciamo?
2: Cerchiamo superstiti.
7: Squalo! Cora!
2: Papà! Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani, proprio fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta, e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio. Lui per primo l'ha detto, quindi, e penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: adesso parliamo di dialetto. E se si parla di dialetto, ovviamente di chi stiamo parlando, di chi è la colpa? Se adesso ci chiediamo ogni parola da che cosa deriva, colpa di Alfredo. Tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi in collegamento. Alfredo, buongiorno.
1: Alfredo. Buongiorno, ci vediamo, ci sentiamo.
0: Professor Bianchi, buongiorno. Facciamo le persone.
1: Ci troviamo?
0: Ah, come ti vedo? Bello all'aperto, beato te. Belli questi collegamenti così, ti piacciono?
1: No, vabbè, fa freddo, però c'è bel tempo e dentro casa è un macello, quindi è stata una scelta obbligatoria.
0: Dai, carino però. Ok, dai, allora, di cosa ci parli? Qualcosa di bucolico, visto...
1: Allora, io in realtà oggi vorrei parlare di una questione... di due questioni dialettali, linguistiche, diciamo, che hanno a che fare con la provincia, che però vedono, diciamo, Taranto come fulcro della questione. Allora, prima di tutto vorrei parlare di un termine che va detto una cosa, adesso andremo a vedere perché questa cosa è importante.

0: sentiamo tanto a Taranto, cioè dialettalmente esiste tanto a Taranto, ma esiste anche in altre città, nello specifico a Gallipoli. Cioè il termine che possiamo pronunciare in due maniere diverse, nel senso entrambe valide, è poppet o puepet.
1: Ah, oh beh.
0: Allora, allora
1: che può essere anche parola, inteso come in maniera un'offesa molto... qui a Taranto, non so a Gallipoli.
0: Esatto, non era proprio una parola, diciamo, è l'equivalente, tante città, soprattutto città capoluogo, città di mare o comunque città un pochino, hanno una parola per descrivere quelli della provincia o comunque quelli che vengono da fuori, non so, fuori a Catania si chiamano Zaurdi, a Napoli
1: Zaurdi è bellissimo,
0: no? c'è sempre
1: Zaurdi
0: questa,
1: è bellissimo,
0: no? A Roma
1: ti dà proprio l'immagine,
0: c'è sempre stata un po' questa parola,
1: è più incisiva,
0: sì, assolutamente.
1: Del pop,
0: ora, nello specifico però probabilmente il termine va a descrivere gli abitanti del capo, nel nostro caso il capo di Leuca, banalmente perché c'era un po' questa percezione, anche per una questione, una leggera differenza geografica, perché il capo di Leuca è un po' più, sto per dire montagnoso, ma chiaramente
1: vabbè,
0: fuori luogo il termine,
1: un po' più elevato,
0: però
1: un po' più...
0: era un pochino più rurale, una zona più lontana, e soprattutto c'era questa distinzione netta tra chi lavorava nei campi e chi stava nelle città. Infatti appunto abbiamo detto, questo termine si usa tanto a Taranto, tanto a Gallipoli ad esempio, quindi era il termine che distingueva nettamente il lavoratore del campo dal lavoratore della città, quindi lavoratore di mare magari. Attenzione, abbiamo due teorie etimologiche, una che viene dal latino e una che viene dal greco. Quella che viene dal latino, forse secondo me quella che forse mi convince di più, ce ne sono due, una è post oppidum, quindi
1: fuori dalle mura,
0: accampamento, quindi fuori dal centro abitato. Potrebbe essere, anche se a me mi convince poco il termine oppidum per descrivere una città, nel senso l'oppidum è un campo militare, ecco, non è proprio un termine che era normalmente usato per descrivere una città. Un'altra è post pedem, che appunto va a legarsi all'altra teoria, che è quella greca, che più o meno vuol dire la stessa cosa, questo termine del piede inteso come capo, un termine punta di qualcosa, quindi quelli che vengono dalla
1: oltre,
0: punta della penisola, quindi che è un termine spendibile tanto in latino tanto per il greco, a me mi convince un po' di più etimologicamente, nel senso come significato, ma rimango aperto, nel senso onestamente non è una parola che chiaramente si è stata una crasi, si è trasformata, quindi è anche molto difficile risalire con precisione. Parlando
1: diventiamo
0: di campagne,
1: un attimo, però torniamo un attimo, aspetta un attimo diventiamo
0: dimmi.
1: Più terra terra, tra l'altro puepet, che ha dato origine un piatto tipico, il nome che ha dato origine a un piatto tipico buonissimo qua a Taranto, cioè le cozze.
0: E cozza la puppetegna. Bravissima, perché i poppiti non sapevano aprire le cozze con la gran medda.
1: E giustamente, se loro lavoravano i campi, non la gran medda, cioè magari avevano la zappa, il rastrello,
0: e
1: ma non avevano la gran medda.
0: La mettevano sul fuoco per farla aprire da sola. Esattamente, quindi impepata è un nome improprio, esatto, nel nostro dialetto, il termine alla puppetegna.
1: Ah, puppetegna.
0: Dicevamo, visto che rimaniamo nelle campagne, certo. Visto che rimaniamo nelle campagne, allora io dico sempre, uno dei segnali che siamo passati dalla Murgia, quindi dalla Puglia propriamente detta, alla penisola salentina, è, come dico io, cambia il tipo di trullo. Passiamo dai trulli di Martina, quelli più, diciamo, che abbiamo più caratteristici, col tetto a punta, a quelle strutture più semplici ma intere di pietra viva, che iniziamo già a vedere nell'Alto Tarantino, nel Brindisino, eccetera eccetera. Ora c'è un po' una diatriba sul nome di queste strutture. Noi le conosciamo come trulli, sicuramente quelle di, la parola trud esiste nel nostro dialetto ovviamente, e nello specifico in genere la gente va a immaginare quelle di Martina, diciamo della Valle d'Itria. Attenzione,
1: si è frizzato. No, ci ha lasciato così. Allora aspetta, ti hai rifrizzato.
0: Originariamente sembra essere un termine un po' tout court che veniva usato per qualsiasi struttura che avesse un po' questa forma là. Però in realtà nel Salento, da questa parte, il termine più preciso è pagliar.
1: Ah, pagliar.
0: Che anche descrive le casette di paglia dei pescatori lungo il Mar Piccolo. Però lo pagliaru è quella struttura là, che poi può essere anche chiamata fornacedda, perché avevano, soprattutto quelle più grandi, un buco

0: al centro della struttura conica interna per permettere ai pastori di dormire la notte, di accendere un fuoco e che uscisse il fumo.
1: E senza morire giustamente intossicati.
0: Sul termine trullo ci sono due teorie.
1: 30 secondi prima che Gis ci tolga la voce. Sappilo. Abbiamo 30 secondi prima che Gis ci tolga la voce.
0: Ah sì, arriviamo subito.
1: Vai.
0: Due teorie. Una che viene da Turrulos, che era quindi una piccola torre. L'altra,
1: sì,
0: sempre da un termine greco, trullos, che vuol dire cupola, perché se voi
1: secondo
0: entrate tanto in un trullo tanto in un trullo a Martina, tanto in una pagliara nel Salento, dalle nostre parti, dentro hanno questa forma a tolos, proprio a cupola,
1: certo,
0: molto tipica, quindi c'è questa diatriba, io sono per la seconda, ha
1: sì,
0: più
1: infatti,
0: senso, secondo
1: ha
0: me,
1: più senso.
0: Di corretta. Il nome più che ricorda la cupola che è la forma della struttura.
1: E anche oggi ci hai fatto diventare un po' più ricchi. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ci vediamo la settimana prossima, ovviamente.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre
0: grazie
1: qui
0: a voi.
1: Grazie Alfredo Bianchi. Oggi anche siamo più ricchi, parliamo meglio il dialetto, abbiamo nobilitato il poppidum, pop, quello che è. Linea

0: Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema. Dicevamo, il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene. E anche Taranto ha la memoria corta, ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, cioè chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è diventato,

0: entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa ragazza, questa Iole Veneziani, a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion. Cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. La nostra

0: Lunare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una

siamo ritornati in studio, momento dell'accadde più o meno oggi, perché noi ovviamente non è che becchiamo proprio il giorno del passato in cui è accaduto qualcosa. Oddio, la settimana scorsa siamo riusciti a proprio a scacchiare il giorno preciso, stavolta, ahimè, abbiate pazienza, non ce l'ho fatta. Accadde il 27 gennaio del 1928 una visita, perché spesso abbiamo parlato di queste visite che c'erano a Taranto da parte dei reali. Beh, in questo caso venne qui a Taranto il principe ereditario Umberto di Savoia. Perché arrivò a Taranto? Venne ovviamente sì in visita alla città, ma il suo intento non era fare la solita visita istituzionale, quella dove c'erano sempre tutto ad accoglierlo in pompa magna, le feste e quant'altro. In questo caso l'intento era imbarcarsi, perché proprio da Taranto si doveva imbarcare per partire per una sua crociera. Era una crociera mix piacere e dovere, ed era una crociera su tutto il Mediterraneo orientale, sulla regia nave San Giorgio. Una crociera che, come vi dicevo, è stata tanto per piacere quanto per dovere, perché venivano utilizzati spesso questi escamotage, questi viaggi, anche per rinsaldare un po' i rapporti con gli altri regni, con le altre nazioni. Beh, questa crociera durò diversi mesi, per un totale di circa 75 giorni di navigazione, più qualche giorno che stava insomma lì su qualche porto. Ovviamente, come partito da Taranto, ritornò sempre da Taranto il 14 aprile dello stesso anno. Però, per farmi perdonare che questa settimana non ho beccato l'accadde più o meno oggi preciso, vi faccio un accadde più o meno oggi doppio, e ci riagganciamo anche a quello che dicevamo prima dei giorni della merla. Più o meno un anno dopo dell'accadde più o meno oggi che vi ho appena detto, siamo al 3 febbraio del 1929. Taranto, secondo le cronache dell'epoca, si sveglia sotto una coltre di neve incredibile, cosa abbastanza insolita per la nostra città. Io non mi ricordo quando ha nevicato l'ultima volta qua a Taranto, cioè nevicato nel senso non acqua neve, cioè nevicato che si è poggiata la neve. Sono passati un po' di anni, ma sono veramente degli eventi. Beh, per l'epoca fu veramente una rarità, una cosa mai vista. Addirittura le cronache riportano che la temperatura era scesa a meno 4. Cioè, ragazzi, meno 4. Noi qui a Taranto iniziamo ad andare a mare a marzo. Quindi il 3 febbraio avere un meno 4 è abbastanza rigida come cosa. Tra l'altro noi ora come allora non siamo attrezzati, ecco, ad affrontare il freddo. Magari abbiamo le pinne, abbiamo le barche, abbiamo 260 ombrelloni, 86 stuoie, però ad esempio non è che proprio abbiamo le catene in macchina. Ecco, già all'epoca non erano attrezzati per una nevicata del genere, quindi la città si svegliò tutta imbiancata, però era una città deserta. Quella giornata fu praticamente rappresentò per Taranto un giorno praticamente perso, perché a scuola non andò a nessuno, negli uffici non andò a nessuno, i negozi anche non aprirono. Perché? Perché ovviamente non c'erano i termosifoni né negli uffici né nelle scuole, quindi tutti si rintanarono a casa intorno al braciere, e più di qualcuno ci lasciò le penne, perché ansiati, ecco, per la paura di non far uscire il calore, quindi rimanevano chiusi in casa, serrati in casa con questo braciere che insomma, con le esalazioni che non facevano proprio bene. Quindi più di qualcuno, ci fu anche più di una vittima per questa cosa qua. E i pochi temerari che riuscirono ad uscire, anche loro non gli andò benissimo, perché presero degli scivoloni, ci furono ossa rotte, cioè distorsioni, una tragedia. E niente, noi non siamo una città di neve, assolutamente no, noi siamo una città di mare, non siamo portati per il freddo. Linea alla regia.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

cinema a Taranto e avete visto anche questa notte degli Oscar, ha dato tanti spunti di riflessione, un pochino di polemiche per aver proibito all'attore palestinese Motaz Males di partecipare, c'è stato Javier Bardem che ha lanciato il suo messaggio di pace, Sean Penn che non si è proprio presentato e l'ha vinto l'Oscar, e il tema della libertà di espressione attraverso il cinema e Taranto, c'è un collegamento fra le tre cose, è del 1951 e riguarda il regista Joseph Losey che è a Taranto per girare un film, Imbarco a mezzanotte. Abbiamo detto che dal 40 ai giorni nostri sono stati girati tantissimi film a Taranto, Imbarco a mezzanotte, dove Taranto è Taranto, stranamente, uno dei pochi film, quindi non è Napoli, non è Capri, non è il Medio Oriente, Taranto è Taranto, Imbarco a mezzanotte. Perché questo film è importante? Perché durante le riprese di questo film Joseph Losey fu richiamato negli Stati Uniti per partecipare a un processo. All'epoca negli Stati Uniti c'era un discorso un po' particolare, venivano create le liste nere di attori e registi e sceneggiatori di Hollywood che non dovevano, che non potevano più lavorare. È il cosiddetto maccartismo, dalla legge di del senatore McCarthy, che praticamente era colui che creò questa commissione delle attività anti-americane. Tutto ciò che secondo questa commissione era anti-americano non poteva essere veicolato, e quindi furono banditi tantissimi registi, tantissimi attori, cioè finire sulla lista nera non era proprio una bella cosa. Tant'è che c'era anche lo sceneggiatore di Vacanze Romane che non apparve mai nei titoli, perché fece la sceneggiatura di Vacanze Romane in gran segreto e vinse anche l'Oscar, ma ovviamente essendo una cosa segreta non andò a ritirarlo, gli fu riconosciuta questa cosa addirittura negli anni 90, quindi dal 54. Pensate voi che guai ha combinato il maccartismo. Tornando alla nostra Taranto, Losey era a Taranto quando fu chiamato per il processo e praticamente lui scelse di rimanere a Taranto, quindi a godersi la bella luce e il bel sole di Taranto, perché non voleva rispondere a queste accuse che gli venivano mosse. Morale della favola, il film fu girato, il film uscì con il nome Joseph Losey e non si sottomise Losey a questo comitato, si trasferì, non tornò mai più in America, si trasferì in Inghilterra sotto lo pseudonimo di Victor Humbry, iniziò a girare altri film, quindi fece tutt'altro che quello che avevano deciso gli americani e i maccartisti per lui, quindi continuò a fare il regista, però non fece con uno pseudonimo e non fece più ritorno negli Stati Uniti, e questo è stato il film della svolta di uno dei registi ritenuti fra i più liberi della storia della cinematografia. Tra l'altro un altro è proprio Dalton Trumbo, che è stato fatto il film su Trumbo proprio per, su questa storia, insomma, del maccartismo. Continuando a parlare di cinema, non si può non ricordare che Taranto era una città molto viva, soprattutto fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista cinematografico e teatrale. Aveva così tanti cinema e teatri che superava di numero addirittura non solo Bari ma addirittura Napoli, quindi è una delle città di riferimento dell'Italia per quanto riguarda il cinema. E a Taranto, ad esempio, negli anni 20 c'era il Cinema Sant'Angelo, Cinema Teatro Sant'Angelo, che era vicino più o meno alla Discesa Vasto, tra Vico Sant'Agostino e la Discesa Vasto, in Città Vecchia. Questo cinema era famoso perché fece una cosa che era fighissima per l'epoca. I film muti, ovviamente negli anni 20 stiamo parlando di film muti, i film muti erano piccolini, erano corti, andavano da mezz'ora al massimo un'ora, quelli lunghissimi un'ora e venti, un'ora e mezza. Che cosa fece questo cinema? Per fidelizzare gli spettatori decise di mandare i cosiddetti film lungometraggi, che non è il fatto che i film erano lunghi, a lungometraggio, perché li spezzettava quanto durava, prendeva soltanto i film lunghi, quindi duravano un'ora e mezza, tre parti, quattro parti, cinque parti, di modo che lo spettatore doveva comprare più biglietti per vedere il film come andava a finire. Praticamente questo aveva inventato le miniserie Netflix negli anni 20, quindi un genio. E se si parla di cinema, non vuoi che si parli anche del mitico Alhambra, Cinema Teatro Alhambra 1909, si trovava praticamente dove oggi si trova Palazzo degli Uffici, ed è proprio per far posto al Palazzo del Governo. Questo cinema teatro di ben 2000 posti a sedere
fu abbattuto. 2000 posti a sedere, non ce l'abbiamo oggi un cinema teatro così. E come se non bastasse, a fianco al cinema teatro Alhambra, tra l'altro caratterizzato da queste pareti rosse che le cronache riportano come bellissime e suggestive, a fianco c'era anche l'arena, quindi all'aperto. E niente, quando si parla di cinema, anche stavolta abbiamo ribadito il concetto che Taranto è veramente tanta tanta roba. Linea alla regia.

0: Prendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Storia, la tradizione, l'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo, massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate nel presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore. Però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino? Mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora, ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti, alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto. Diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattacul. Faticare a grattaculo, praticamente, lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale. Ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiare a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite, e effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di umato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quetchel, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo l'insalata di quetchel, buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso

0: Tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati, buttati lì, avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, e venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Let's go. Sounds good.

0: at one time.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata canterina dedicata alla musica a Taranto, ma anche alla musica al Festival di Sanremo, e abbiamo visto come spesso la musica viene anche utilizzata come strumento sociale. Vi faccio l'esempio, come dicevamo prima, del Controfestival del 1969, quindi scopo sociale di denuncia o per porre l'attenzione su determinati temi. Ed è per questo che ho scelto questa favola della Non Buonanotte

Siamo alla fine, vi tocca la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. E questa favola non è in realtà una vera e propria favola, ma è una storia che racconta di un Tarantino nel 281 avanti Cristo, cioè quindi proprio nel pieno momento dell'assedio e della guerra tra Taranto e Roma. Questo Tarantino si chiamava Metone e utilizzò la musica per uno scopo di sensibilizzazione, diremo così. Beh, insomma, siamo, diciamo, nel 281 avanti Cristo. E a Taranto, soprattutto nell'assemblea, si discute se se stringere un'alleanza con Pirro o meno per combattere appunto i romani, il nemico romano che avanzava. E molti erano a favore di Pirro, altri no. E per farsi ascoltare in assemblea, Metone scogitò un piccolo stratagemma. Arrivò di mattina in assemblea accompagnato da una suonatrice di flauto. E lui stesso arrivò tutto scomposto, spettinato, facendo intendere che era reduce da una notte brava, quindi probabilmente anche con dei postumi di una sbornia o comunque mezzo ubriaco, con questa suonatrice a seguito. E ovviamente, insomma, a quanto pare non è che si sconvolsero più di tanto gli altri tarantini in assemblea, quindi probabilmente erano abituati a vedere delle scene del genere. Comunque, a un certo punto il nostro Metone si alza in piedi e inizia a cantare, accompagnato appunto da questa musicista. E inizia a cantare, quindi gli altri tarantini dicono: vabbè, dai, ascoltiamolo, vediamo che c'è da dire. Quindi inizia a cantare fingendosi ubriaco e praticamente nel suo canto lui dice: come state attenti, cari tarantini, perché sì, adesso noi stiamo vedendo in Pirro un salvatore, però non è che magari poi facciamo l'alleanza con Pirro e alla fine ci ritroviamo con un secondo dominatore. Attenti a stringere l'alleanza con Pirro. Allora, all'inizio i tarantini gli stava pure piacendo questa canzoncina da Metone, però quando capirono l'antifona allontanarono violentemente Metone dall'assemblea, dicendogli praticamente che stava portando sfiga. E quindi povero Metone non è stato ascoltato. È stata fatta l'alleanza con Pirro e la storia alla fine ha dato ragione a Metone, perché non è che abbiamo fatto tutto questo grande affarone, è la storia a parlare con lui. Quindi, morale della favola, nemo profeta in patria, nessuno è profeta in patria, anche se si utilizza la musica per veicolare dei messaggi, e mi sa tanto di sì. E vabbè, e anche per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Che cosa ricordi?
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
1: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
2: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
0: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
1: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Uno mas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
8: Come hai fatto?
1: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
1: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
9: Cazzoni, ci state o no?
7: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
7: Non in faccia.
11: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
7: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
12: Only the strong survive.
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
7: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
15: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
16: Inizierà domani una settimana particolarmente intensa per le sorti dello stabilimento siderurgico di Taranto, assemblee dei lavoratori nella mattinata di domani, sciopero indetto dai sindacati dei metalmeccanici per 8 ore. Intanto l'Associazione Giustizia per Taranto, in vista degli incontri romani, chiede agli enti locali di tenere la schiena dritta. E poi ancora una richiesta che parte questa volta dall'Unione Sindacale di Base, rivolta alerta all'ASL e alla Sanità Service di attenzione verso i CUP del territorio. Confesercenti sostiene che il quadro, la fotografia delineata dall'Istat non corrisponde alla reale situazione delle famiglie e dei commercianti del territorio. Intanto è previsto per questa sera alle 18 il primo memorial in ricordo di Massimo Battista. A tra poco.
15: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
17: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: pomeriggio e buona domenica ai nostri telespettatori. Partiamo subito con il nostro telegiornale di oggi e puntiamo l'attenzione sulla vertenza ex Ilva, perché comincia domani un'altra intensa settimana. Nel servizio di apertura facciamo il punto.
1: Domani inizia una settimana a dir poco vivace sul fronte ex Ilva. Assemblee dei lavoratori nella fabbrica nelle prime ore del mattino e sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dei metalmeccanici. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi dello scorso 28 luglio, nel quale il governo ha comunicato di dover rimodulare il bando di vendita dell'acciaieria, alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni per via dello sforamento delle emissioni inquinanti e della presenza dell'amianto nella fabbrica. Intanto l'RSU, RLS di FIOM e CGL sottolineano: lo sciopero del 3 agosto non è contro la magistratura e la sua decisione, ma è necessario per richiamare la politica a tutta le sue responsabilità. Politica che ha rimandato decisioni che andavano prese da tempo e che avrebbero consentito di non arrivare all'attuale drammatica situazione. Questo, dicono i lavoratori, non è il nostro modello di fabbrica. Doveva essere solo un ponte verso la transizione, verso un futuro diverso in cui il lavoro è dignitoso e sicuro e si rispetta la salute e l'ambiente. Ora intanto si attende il primo incontro tecnico al Mimit, fissato per martedì 4 agosto. A seguire, sempre nella capitale, il governo incontrerà tra il 5 e il 6 agosto gli industriali, che nel pomeriggio di venerdì scorso hanno avvertito la necessità di un confronto interno, così Confindustria, Confapi, AIGI, Federmanager, Confartigianato e numerosi imprenditori si sono incontrati condividendo la necessità che il governo proceda con un decreto mirato a scongiurare la chiusura della a caldo.
2: Il governo adesso ha il compito arduo di prendere finalmente una decisione su cosa deve essere fatto nello stabilimento di Taranto, cosa si deve fare e cosa ne vuol fare dello stabilimento di Taranto, tenuto presente che grazie all'azione dei commissari oggi ci troviamo un'area a caldo che deve chiudere e soprattutto un'area a freddo che stranamente e inspiegabilmente è stata già chiusa.
1: Tutto questo mentre Jindal continua a confermare il suo interesse per l'acquisto dell'intero asset produttivo.
0: E quando mancano dunque pochi giorni agli incontri nella capitale, Giustizia per Taranto chiede agli enti locali di tenere la schiena dritta. Sentite.
1: Giustizia per Taranto confida negli enti locali che saranno presenti agli incontri fissati a Roma per parlare della vertenza ex Ilva e chiede loro di tenere la schiena dritta nel rivendicare poche cose ma chiare. Il superamento della fabbrica in favore di una legge speciale che tuteli i redditi, metta le premesse per nuove opportunità occupazionali a partire dalle doverose bonifiche e che rilanci finalmente Taranto. Il sindaco in primis, dicono, non sia pecora coi lupi e detti le condizioni al tavolo. Il decreto di Milano, assieme alle migliaia di pagine di studi, analisi, sentenze accumulate negli anni, gli danno oggi uno straordinario strumento in più per pretendere tutto senza alcun compromesso. Sostiene questo l'associazione ambientalista rappresentata da Massimo Ruggeri, dopo aver parlato di ottusaggine di una certa classe imprenditoriale, sindacale e politica, e sostiene: dopo il decreto, Jindal e Arvedi hanno acquisito ancor più determinazione nel voler rilevare la fabbrica. Il primo si dice interessato anche all'area a caldo, probabilmente con l'intenzione di tenerla in vita, con un forno elettrico da costruirsi tra qualche anno, ovviamente con soldi pubblici. Sul fronte sindacale, FIM, FIOM e WILM sembrano essersi ricompattati su posizioni tanto retrograde e fuori contesto da essere difficili da credere. Chiedono la rifondazione della fabbrica con 4 forni elettrici e l'impianto di RI, passando in poche ore dall'illusione di una nazionalizzazione di stampo sovietico alla turboindustrializzazione all'americana, con una visione ancora una volta di cortissimo raggio e senza alcun presupposto ambientale, sanitario ed economico. Un vero peccato, perché le parole del segretario della WILM, Sperti, all'indomani dell'incontro di Roma, avevano aperto ad una auspicabile e salvifica convergenza attorno all'interesse della città e dei lavoratori e non già della fabbrica. Non differente dalle posizioni sindacali, prosegue la nota di Giustizia per Taranto, il fronte industriale, che simula interesse per l'ambiente ma implora la continuità produttiva ad ogni costo, addirittura AIGI, mettendo in discussione la decisione della magistratura in un film che vediamo ormai da 20 lunghi e tristi anni.
0: Questa sera al New Faro Sport di San Vito il primo memorial in ricordo di Massimo Battista, un evento fortemente voluto dalla moglie Cira, dai figli Giovanni, Rosaria e Benedetta per sostenere il reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto con il comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti di cui era anima, voce e simbolo. L'apertura della manifestazione è fissata per le 18:30, il torneo di calcio con la partecipazione di squadre composte da amici e colleghi e associazioni del territorio, e durante la serata ci sarà anche un dibattito sul tema le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive. Chiunque desideri contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico intestato all'AIL sezione di Taranto, organizzazione di volontariato con la causale Memorial Massimo Battista. Con il prossimo servizio e con Valentina Castellaneta parliamo invece delle criticità che l'Unione Sindacale di Base rileva con riferimento ai CUP del territorio.
3: Con degli sportelli, sistemi informatici in blocco all'apertura e mansioni delicate scaricate su chi non ha competenze sanitarie, esplode la protesta dei lavoratori dei servizi CUP, anagrafe, call center e laboratorio analisi dell'ASL di Taranto. A farsi portavoce del disagio è Simona Laliscia del coordinamento sanità dell'USB, che denuncia uno stato di totale abbandono. Tra i punti critici l'obbligo per gli operatori di sportello di stampare le etichette con un elenco degli esami ematochimici da apporre sulle provette del siero, un errore materiale dello sportellista che può compromettere il referto e nei casi più gravi far slittare terapie oncologiche salvavita. Una responsabilità enorme che spetta al personale sanitario, non al front office, attacca il sindacato. Non solo, USB segnala grave disorganizzazione nelle sostituzioni dei sistemi informatici. Molti sportelli aprono alle 7:30, ma l'assistenza IT parte solo alle 8, 30 minuti in cui, in caso di guasto, i lavoratori sono completamente lasciati soli e l'utenza resta in attesa. Sul piano riorganizzativo, infine, fa discutere la decisione dell'ASL di accorpare e trasferire tutto il personale CUP nella sede aziendale di Via Ancona, un provvedimento calato dall'alto, secondo il sindacato, senza alcun confronto preventivo con i profili considerati discriminatori per i dipendenti Sanità Service. Chiediamo un tavolo urgente dal direttore Vito Bavaro e dall'amministratore unico Pino Pulito, dichiara Simona Laliscia, prima di avviare qualsiasi trasferimento. Servono protocolli chiari, continua la nota, tutela delle mansioni e un supporto tecnico adeguato per garantire un servizio dignitoso ai cittadini e lavoro sicuro agli operatori. USB attende ora la convocazione nei prossimi giorni, in caso contrario non si escludono nuove azioni di protesta.
0: Dati Istat ed economia reale per il commercio di Taranto, la ripresa nazionale semplicemente non esiste. Tra l'aumento delle bollette energetiche, saldi estivi a picco e l'incertezza legata alla grande industria, l'allarme di Confesercenti che dice i consumi sono bloccati dalla paura.
3: A Roma i grafici parlano di inflazione in calo e fiducia in ripresa. A Taranto invece le statistiche continuano a scendere. È un attacco duro senza filtri quello lanciato da Confesercenti Taranto contro la lettura ottimistica degli ultimi dati Istat. Per le piccole imprese locali la realtà quotidiana racconta un'altra storia. A pesare come un macigno è l'infinita vertenza della grande industria e del suo indotto. Un'incertezza che si riflette direttamente sulle tasche dei tarantini. Nonostante l'inflazione sia stimata al 2,8% per ogni famiglia, significa comunque oltre 900 euro in più di uscite l'anno. A questo si aggiunge la stangata estiva per l'energia, più 14,9% per la luce. Un costo fisso insopportabile tra illuminazione e condizionamento per i piccoli negozi di vicinato. Questo vuol dire un crollo dei consumi. Nei settori abbigliamento e calzature i saldi estivi registrano una contrazione stimata oltre il 12% rispetto allo scorso anno. Oltre ai numeri pesa la paura, perché quando migliaia di famiglie non sanno se avranno un reddito nei prossimi mesi, si limita la spesa solo allo stretto necessario e persino lo sguardo al futuro fa tremare con le stime Svimez che prevedono per il post PNRR un brusco rallentamento della crescita del sud. Da qui l'appello diretto alle categorie economiche. Taranto non può più dipendere da un solo polo industriale, serve accelerare sulla riconversione situazione, mettendo il commercio locale, presidio locale oltre che economico, al centro dei tavoli decisionali sul futuro del territorio.
0: L'obiettivo è rendere le spiagge accessibili a tutti, mare democratico delle risorse che sono destinate a diversi comuni rivieraschi.
1: Sono molte le candidature per gli avvisi spiagge libere nell'ambito del programma Mare Democratico, che mira a rendere il mare sempre più accessibile a tutti, tenendo insieme qualità dell'offerta turistica e tutela del paesaggio costiero. La dotazione finanziaria complessiva disponibile è di 2,8 milioni di euro, 50.000 euro per ogni comune individuato, affinché si attrezzino adeguatamente le spiagge e si eseguano interventi mirati come scalette, pedane per agevolare l'accesso al mare, torrette di salvamento, aree giochi, attrezzature per lo sport, spogliatoi e docce, servizi igienici, strutture per l'ombreggiamento, interventi di riqualificazione ambientale. 56 in tutto i comuni destinatari, quelli della provincia di Taranto, sono Castellaneta, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano, Pulsano, Taranto e Torricella. Proseguiremo nel solco tracciato, assicura a tal proposito il consigliere regionale Mino Boracino, programmando ulteriori investimenti per la copertura totale per tutti i comuni costieri.
0: Parte intanto la nuova campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, un fenomeno che resta purtroppo una piaga estiva, ma che da quest'anno viaggia di pari passo con un netto inasprimento delle pene. Chi abbandona un animale rischia fino a un anno di arresto, multe fino a 10.000 euro e la sospensione della patente. Se l'abbandono causa poi un incidente stradale grave o mortale, scatta la reclusione per omicidio o lesioni stradali. Non lasciarlo solo, non diventare un criminale. Questo è il messaggio chiaro che arriva dalle forze dell'ordine. Vediamo lo spot.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ed ora qualche anticipazione sulla iniziativa che si terrà questa sera nella villa comunale di Leporano. Te lo racconto in musica. Questa sera nella villetta comunale di Leporano, te lo racconto in musica, qualche anticipazione per i nostri telespettatori.
3: Sì, questa sera ci sarà nella villetta comunale di Leporano Paesiello 2.0, portato in scena dal progetto Te lo racconto in musica, che è una propedeutica musicale diversa dal solito, perché si avvale del teatro di figura. Quindi ci saranno dei burattini diversi da quelli che di solito siamo abituati ad ascoltare, a vedere nel teatro, appunto, dei burattini, perché saranno burattini musicisti, e ci sarà Paesiello, la sua famiglia e anche alcuni personaggi tratti dalla commedia dell'arte, come Pulcinella, Capitan Fracassa, che insieme al nostro amato Giovanni Paesiello Tarantino narreranno alcune vicende realmente accadute nella città di Taranto, nella città di Napoli, che hanno a che fare appunto con la musica e quindi con il vissuto del nostro musicista Tarantino. Questo spettacolo è rivolto ai bambini, ma è rivolto a tutta la famiglia, perché sì, è una propedeutica musicale, quindi si avvale di metodologie, oltre al teatro di figura, metodologie didattiche proprie, ma è capace anche di parlare ai grandi, attraverso anche delle battute ben chiare che fanno anche un po' riflettere.
2: E dopo il successo all'Anfiteatro di Pompei, Davide Petrella in arte tropico approda in Puglia per una tappa attesissima del suo tour. Vediamo i dettagli nel servizio.
4: Arriva a Taranto reduce dal doppio sold out a Pompei, primo artista italiano a firmare una simile impresa nel tempio reso storico dal leggendario concerto dei Pink Floyd. Davide Petrella in arte tropico è atteso martedì 4 agosto alle 22 al Monrev Eco Green Resort per la nuova tappa del Monrev Summer Festival. Ma come sarà il suo concerto di Taranto? Chi lo conosce sa che tropico non segue copioni rigidi o strategie di marketing. La sua scaletta nasce dall'intesa profonda con chi lo ascolta, canzoni che il pubblico ha fatto proprie, diventate poi veri e propri inni sentimentali. Sul palco prende forma la cifra stilistica unica dell'artista partecipante.

0: Tenopeo, un'alchimia raffinata tra tradizione della melodia napoletana, le venature funk e l'impianto del pop contemporaneo. Al centro dello show ci saranno i brani del suo ultimo album, Soli e disperati nel mare meraviglioso, e la delicata ballad Quasi blu. Remida della canzone italiana, già autore di successi senza tempo per i più grandi nomi del pop nazionale, Tropico conferma nei suoi live che il cuore di tutto rimane la musica vissuta dal vivo.
1: È il momento di parlare di sport, iniziamo dal Taranto Calcio, primi test e campagna abbonamenti.
2: Entra nel vivo la preparazione del Taranto in vista della stagione 2026-2027. Dal ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblù ha ufficializzato il programma di allenamenti che accompagneranno la squadra fino al 12 di agosto. Primo appuntamento, la sfida interna tra Taranto A e Taranto B, utile allo staff tecnico per valutare la condizione atletica e i primi meccanismi di gioco. A seguire i veri test saranno tre: quelli del 5 di agosto contro la rappresentativa Valdichiana, del 9 contro l'Asta Taverne, il 12 contro l'Ilva La Maddalena. Tutte le gare si disputeranno sullo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano e rappresenteranno un banco di prove importante prima dell'inizio degli impegni ufficiali. Nel frattempo si guarda anche i tifosi con l'ufficialità già data in data 24 di luglio durante la conferenza stampa della campagna abbonamenti. L'orario di partenza è fissato per le ore 17 di domani, lunedì 3 di agosto. Le tessere potranno essere sottoscritte online nei punti vendita del circuito Viva Ticket, con la possibilità di scegliere il posto a sedere, e per gli acquisti via web di rateizzare il pagamento fino a 3 quote senza interessi. Ricordiamo che sono previste agevolazioni per donne, under 16, over 65, persone con invalidità superiore al 50% e nuclei familiari. Ingresso gratuito invece per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto e senza occupare un posto a sedere. Il Taranto sul campo continua a preparare la stagione. Fuori si attendono le risposte da parte dei tifosi sulla campagna abbonamenti, che potrebbe avere uno start importante con numeri di abbonamenti molto vicini ai 500 già nei primissimi giorni.
1: Per la Serie D, il Martina via alla seconda fase del ritiro con 3 amichevoli in Basilicata.
2: Si è conclusa con riscontri positivi la prima fase della preparazione precampionato del Martina, che in questi giorni ha lavorato tra Alberobello e Martina Franca. Un primo ciclo di allenamenti dedicato soprattutto alla preparazione atletica, terminato con una partita in famiglia disputata allo stadio Tursi, utile allo staff tecnico per valutare le condizioni del gruppo. Squadra che si trasferisce in provincia di Potenza fino al 13 di agosto, dove proseguirà il precampionato. Saranno giorni decisivi per affinare la condizione fisica, consolidare gli schemi di gioco e preparare al meglio l'avvio della nuova stagione. Nel programma del ritiro sono previste 3 amichevoli, tutte in programma allo stadio San Chirico. Il primo test sabato 8 contro il Tolve, formazione di eccellenza lucana. A seguire martedì 11 contro il Moliterno, giovedì 13 il ciclo di gare si chiude contro il Viggiano, entrambe squadre che militano nel campionato di promozione della Basilicata. Gli orari di inizio degli incontri saranno comunicati nei prossimi giorni, intanto il Martina continua il percorso di avvicinamento al campionato con l'obiettivo di arrivare ai primi impegni ufficiali nelle migliori condizioni fisiche e tecniche possibili, sfruttando il ritiro in Basilicata per consolidare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione.
1: La Vibrotech Volley prosegue il mercato con una conferma importante in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale maschile. L'opposto, Alessio Ristani, vestirà ancora la maglia rossoblù. Tra obiettivi, entusiasmo e le prime parole dei protagonisti, conosciamo da vicino il nuovo progetto della Vibrotech Volley nel servizio curato dal collega Francesco Friuli.
2: Presentata ufficialmente la Vibrotech Volley Taranto, nuova realtà che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. La società ha illustrato un progetto che punta a rilanciare la pallavolo tarantina attraverso programmazione, coinvolgimento del territorio e collaborazione con istituzioni sportive e imprenditoriali, con l'obiettivo di costituire una squadra competitiva e un percorso di crescita solido e duraturo.
3: La chiamata della società mi inorgoglisce e quasi mi sento premiato da tutto ciò che nella mia vita pallavolistica, soprattutto per la provincia di Taranto, io ho effettuato. Sarà un'annata molto avvincente, perché le notizie che arrivano dalle altre società, dagli altri campi, e anche soprattutto degli addetti ai lavori, parlano di un girone di serie B G che non ha nulla a che invidiare con la serie A3.
4: Questo è il primo anno che partecipiamo al campionato di serie B, quindi sappiamo perfettamente che dobbiamo un pochettino abituarci, adattarci a questo nuovo tipo di campionato. Naturalmente ci metteremo tutta la nostra buona volontà per cercare di fare bene. Narracci vedrà i ragazzi e con la sua esperienza sicuramente saprà indirizzarli nel migliore dei modi.
5: Per quanto riguarda il campionato, sono nonostante diciamo la Serie B quest'anno è una Serie B impegnativa, ma sono fiducioso, sono ambizioso. La squadra non è da meno alle altre squadre. Abbiamo creato un buon roster che affronterà il campionato e sono convinto che faremo bene.
1: Ed ora per il futsal la New Taranto.
2: Un campione d'Italia per rafforzare il progetto rosso-blu. La New Taranto mette a segno uno dei colpi più importanti della stagione. Arriva Mattia Raguso, centrale, classe 95, originario della provincia di Taranto, reduce della vittoria dello scudetto in Serie A con l'L84 Torino. Quattro stagioni in terra piemontese, impreziosite anche con la conquista della Coppa della Divisione. Raguso però torna nella sua terra perché è originario proprio del Tarantino. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Manfredonia e Tombesi, una scelta maturata prima ancora con il cuore e con l'aspetto sportivo. Quando è arrivata la chiamata della New Taranto non ho esitato un attimo, ha dichiarato il mio acquisto spiegando di aver creduto fin da subito alla serietà del progetto e all'ambizione della società di poter crescere nel panorama nazionale. Come detto, il ritorno a Taranto dopo tanti anni trascorsi lontano non potrà vivere questa nuova avventura accanto alla famiglia e agli amici, un motivo in più per dare tutto in campo e contribuire alla crescita del club. Il centrale promette impegno, umiltà e spirito di sacrificio, valori che considera indispensabili per costruire una squadra vincente e un gruppo compatto. Con l'arrivo del campione d'Italia, la New Taranto conferma le proprie ambizioni e lancia un segnale importante in vista della nuova stagione, puntando su qualità, esperienza e forte identità territoriale.
1: E anche nel prossimo servizio ci occupiamo del futsal.
2: Importante colpo di mercato per la New Taranto che riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro, conosciuto meglio come Ike. Il pivot brasiliano, classe 85, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo l'esperienza della scorsa stagione interrotta con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per la società ionica si tratta di un innesto di esperienza. Nel corso della sua carriera Ike ha giocato nella Liga Spagnola, ma molte volte anche in Italia, non solo a Taranto e a Canosa, ma anche con Luparense, Bergamo e Melilli. Il suo ritorno non riguarderà soltanto il campo, infatti la New Taranto ha dato il ruolo anche nello staff tecnico del settore giovanile, confermando la volontà di puntare sulla crescita dei giovani talenti e la valorizzazione sul territorio. Nelle sue prime dichiarazioni da rossoblu, Ike ha spiegato di aver scelto di tornare a Taranto perché crede nel progetto della società e nello sviluppo del vivaio, sottolineando anche il forte legame ormai legato con la città. Il pivot brasiliano ha quindi indicato la strada per affrontare la nuova stagione, costruire un gruppo unito, lavorare con intensità ogni giorno e dare il massimo in campo per centrare gli obiettivi fissati dalla società, un ritorno che rappresenta esperienza, continuità e un investimento importante sia per la prima squadra sia per il futuro del club.
1: La consueta comunicazione prima di chiudere il nostro telegiornale riguarda la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni esattamente all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. E dunque tutto per l'informazione di Cittadella TV, a voi ancora una buona domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a

Sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramovich definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura

0: 7. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete

0: e l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa un centimetro e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa un minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario

0: Io svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness is so sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness is so sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western State. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy.

0: L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
5: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro insomma possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
4: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
5: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
4: Sul futuro della gestione del campo, invece, il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
5: Ognuno deve assumersi

0: la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
3: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
2: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
3: Marco mi ha dato totalmente molta libertà e dove sin dalla prima volta che sono entrato in acqua e sin dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni
4: e infatti sei anche, giovanissimo
3: e infatti per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto
4: attraverso
3: poi
4: sin
3: da bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Roia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono gli imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città. Dal waterfront di Mar Piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. È Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese, già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto

0: rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
3: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
2: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
3: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
1: Cittadella Magazine.
2: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161, che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni, solo a voce in via provvisoria, avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino. Lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusi. Ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformare in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della situazione.

0: Chirurgia, questa è un'opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano scaricabarile istituzionale come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto. Responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti. E questa è la nostra unica e assoluta priorità.
1: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare l'industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire, abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: imparato però a conoscere Taranto come le
5: ci
4: sue
5: sto,
4: tappe.
5: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà.

0: E ha studiato tutte le nostre abitudini per cercare
1: Assolutamente
0: di.
1: sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
0: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
1: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
0: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
1: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
0: E poi c'è la collaborazione con la protezione civile, perché non può mancare.
1: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva. Abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà
0: I cittadini
1: ad
0: intende.
1: agosto, sì.
0: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
1: I tarantini sono fortunati, ma ancora non l'hanno capito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie. Lo comunica il comune. La struttura ospiterà 2 discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Bentornati, bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5, a chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto
4: Ciao,
0: Angelo
4: ciao a
0: Conte.
4: tutti, ciao.
0: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
4: X, sì.
0: Ed è un giovane tarantino, TikToker, ti posso dire, sì, definire, sì, così?
4: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola così, più...
0: E ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita, insomma, tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
4: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
0: leggera,
4: con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
0: Perché
4: che c'è stato un tema viralissimo su questo.
0: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
4: Sui tamburi.
0: Sui tamburi.
4: Sui tamburi.
0: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
4: Io... Sopravvivi. Oddio.
0: Studi?
4: Studio? No. Io lavoro, ok? Faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
0: E ti sposti con i mezzi?
4: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
0: Ok.
4: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
0: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
4: però,
0: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e gli altre, e le
4: sì,
0: altre
4: sì, sì,
0: periferie.
4: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose, ora.
0: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso
4: dato voce.
0: Noi ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, diciamo le vicissitudini dei giovani come lui.
4: Esatto.
0: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
4: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
0: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu invece sei rimasto.
4: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci, ok,
0: a stare fuori troppo tempo.
4: No.
0: Quindi sei voluto ritornare.
4: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
0: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
4: Sì. Sì.
0: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
4: Ora siamo quasi 71.000.
0: Alla miseria, complimenti.
4: Grazie.
0: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo.
4: Esatto.
0: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai Tamburi?
4: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi, cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto, fa, ah no, che c'è l'Ilva là, ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
0: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
4: esatto,
0: direi io.
4: C'è tantissimo altro. e soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito, di Taranto, sia per i modi che hanno di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene, strabene, non ho mai ricevuto offese, capito, qua da Taranto, anzi solo complimenti da grandi e piccoli, sempre, sempre.
0: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo e per questo abbiamo

0: magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
1: Molto
0: vediamo
1: volentieri.
0: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo VI. Ma sei venuto in bicicletta o con
1: no. Sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
0: Ah, perfetto.
1: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
0: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità. Una situazione che impedirebbe, di fatto, di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, vanifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026,

0: per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno skate park, 4 campi da tennis e da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport, il nuovo parco urbano realizzato dal comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
2: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
0: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
3: Noi siamo proprio sul parcheggio, dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e, come vedete, a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera, e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
5: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto, quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso, lasciare occupata una risorsa del genere da 9 persone, perché si tratta di 9 individui.
4: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
5: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
4: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso un percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Tutto il mio folle amore lo soffio in cielo, le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival, un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe De Trizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è un'orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie
1: oh,
2: per l'invito.
1: Che bello Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
2: sì, l'ho vista, grazie.
1: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25,
2: sì.
1: Per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
2: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto e fino ad arrivare a Brindisi, ovviamente poi i romani arrivavano in Albania a Durazzo e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi
1: sì,
2: ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
1: Che bello!
2: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
1: Sì. Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto quest'idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
2: Allora sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore, nel 2024 ho percorso la via Appia per mettermi un po'
1: alla prova
2: e
1: vediamo se ci riesco.
2: Sì,
1: okay.
2: È stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore, quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO. E quindi quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana. E poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
1: bello aperto,
2: sì,
1: steso,
2: sì,
1: tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
2: Sì.
1: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama la colonna della civiltà Appia Ignazia, Roma Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
2: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
1: Okay.
2: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario itinerario ciclistico, ma anche cammino, quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune lascia un timbro sul passaporto.
1: Okay.
2: Quindi io ho voluto iniziare ad abituare un po'
1: quest'idea,
2: tutti.
1: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao, io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli.
2: Sì.
1: che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
2: Sì, addirittura.
1: Hanno condiviso con te.
2: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, diciamo, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, che spiegavo quello che volessi fare, e loro nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
1: Quindi hanno sposato la tua causa,
2: subito,
1: hanno detto sì,
2: subito,
1: vieni.
2: E hanno organizzato
1: Adriano
2: lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati, che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza sì, veramente un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro sì, territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
2: Va bene,
1: va okay, bene, su Radio ringrazio. Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
2: Grazie a voi,
1: e
2: vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
1: ti dà
2: per
1: il supporto, sì. È ovvio, è così. Ringraziamo ovviamente
2: sono
1: il presidente,
2: più unici che rari.
1: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori, e la compagine, insomma, tutti sì, questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano
2: Tegas,
1: a presto. Linea della regia tra poco.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura, e il tutto esaurito per diverse gare finali.
4: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i

0: prossimi 10 giorni, non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
1: Questa mattina visita gli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del Nuoto, da Jala, il Pala Ricciardi e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma. La delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
2: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
1: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
3: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, al di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Finiti i giochi, restano le opere e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter
1: Con
2: fruire.
1: gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però ha riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo. Ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì, al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione.

0: Venuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolo Licelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
3: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento, del costo del carburante.
2: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
4: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
2: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare, una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
5: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto, nel follow up, tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi, sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Buon pomeriggio e buona domenica ai nostri telespettatori. Partiamo subito con il nostro telegiornale di oggi e puntiamo l'attenzione sulla vertenza ex Ilva perché comincia domani un'altra intensa settimana.

0: settimana nel servizio di apertura facciamo il punto.
1: Domani inizia una settimana dir poco vivace sul fronte Xilva, assemblee dei lavoratori nella fabbrica nelle prime ore del mattino e sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dei metalmeccanici. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi dello scorso 28 luglio, nel quale il governo ha comunicato di dover rimodulare il bando di vendita dell'acciaieria, alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni per via dello sforamento delle emissioni inquinanti e della presenza dell'amianto nella fabbrica. Intanto l'RSU e RLS di Fiume CGL sottolineano lo sciopero del 3 agosto non è contro la magistratura e la sua decisione, ma è necessario per richiamare la politica tutta le sue responsabilità, politica che ha rimandato decisioni che andavano prese da tempo e che avrebbero consentito di non arrivare all'attuale drammatica situazione. Questo, dicono i lavoratori, non è il nostro modello di fabbrica, doveva essere solo un ponte verso la transizione, verso un futuro diverso in cui il lavoro è dignitoso e sicuro e si rispetta la salute e l'ambiente. Ora intanto si attende il primo incontro tecnico al MIMIT fissato per martedì 4 agosto. A seguire, sempre nella capitale, il governo incontrerà tra il 5 e il 6 agosto gli industriali che nel pomeriggio di venerdì scorso hanno avvertito la necessità di un confronto interno, così Confindustria, Confapi, AIGI, Federmanager, Confartigianato e numerosi imprenditori si sono incontrati condividendo la necessità che il governo proceda con un decreto mirato a scongiurare la chiusura dell'area a caldo.
2: Il governo adesso ha il compito arduo di prendere finalmente una decisione su cosa deve essere fatto nello stabilimento di Taranto, cosa si deve fare e cosa ne vuol fare dello stabilimento di Taranto, tenuto presente che grazie all'azione dei commissari oggi ci troviamo un'area a caldo che deve chiudere e soprattutto un'area a freddo che stranamente e inspiegabilmente è stata già chiusa.
1: Tutto questo mentre Jindal continua a confermare il suo interesse per l'acquisto dell'intero asset produttivo.
0: E quando mancano dunque pochi giorni agli incontri nella capitale, Giustizia per Taranto chiede agli enti locali di tenere la schiena dritta. Sentite.
1: Giustizia per Taranto confida negli enti locali che saranno presenti agli incontri fissati a Roma per parlare della vertenza ex Ilva e chiede loro di tenere la schiena dritta nel rivendicare poche cose ma chiare. Il superamento della fabbrica in favore di una legge speciale che tuteli i redditi, metta le premesse per nuove opportunità occupazionali a partire dalle doverose bonifiche e che rilanci finalmente Taranto. Il sindaco in primis, dicono, non sia pecora coi lupi e detti le condizioni al tavolo. Il decreto di Milano, assieme alle migliaia di pagine di studi, analisi, sentenze accumulate negli anni, gli danno oggi uno straordinario strumento in più per pretendere tutto senza alcun compromesso. Sostiene questo l'associazione ambientalista rappresentata da Massimo Ruggeri, dopo aver parlato di ottusaggine di una certa classe imprenditoriale, sindacale e politica, e sostiene: dopo il decreto, Jindal e Arvedi hanno acquisito ancor più determinazione nel voler rilevare la fabbrica. Il primo si dice interessato anche all'area a caldo, probabilmente con l'intenzione di tenerla in vita, con un forno elettrico da costruirsi tra qualche anno, ovviamente con soldi pubblici. Sul fronte sindacale, FIM, FIOM e WILM sembrano essersi ricompattati su posizioni tanto retrograde e fuori contesto da essere difficili da credere. Chiedono la rifondazione della fabbrica con 4 forni elettrici e l'impianto DRI, passando in poche ore dall'illusione di una nazionalizzazione di stampo sovietico alla turboindustrializzazione all'americana, con una visione ancora una volta di cortissimo raggio e senza alcun presupposto ambientale, sanitario ed economico. Un vero peccato, perché le parole del segretario della WILM, Sperti, all'indomani dell'incontro di Roma, avevano aperto ad una auspicabile e salvifica convergenza attorno all'interesse della città e dei lavoratori e non già della fabbrica. Non differente dalle posizioni sindacali, prosegue la nota di Giustizia per Taranto, il fronte industriale, che simula interesse per l'ambiente ma implora la continuità produttiva ad ogni costo, addirittura AIGI, mettendo in discussione la decisione della magistratura in un film che vediamo ormai da 20 lunghi e tristi anni.
0: Questa sera al New Faro Sport di San Vito il primo memorial in ricordo di Massimo Battista, un evento fortemente voluto dalla moglie Cira, dai figli Giovanni, Rosaria e Benedetta per sostenere il reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto con il comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti di cui era anima, voce e simbolo. L'apertura della manifestazione è fissata per le 18:00, 18:30 il torneo di calcio con la partecipazione di squadre composte da amici ex colleghi e associazioni del territorio, e durante la serata ci sarà anche un dibattito sul tema, le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive. Chiunque desideri contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico intestato all'AIL sezione di Taranto, organizzazione di volontariato con la causale Memorial Massimo Battista. Con il prossimo servizio e con Valentina Castellaneta parliamo invece delle criticità che l'Unione Sindacale di Base rileva con riferimento ai CUP del territorio.
3: Code agli sportelli, sistemi informatici in blocco all'apertura e mansioni delicate scaricate su chi non ha competenze sanitarie. Esplode la protesta dei lavoratori dei servizi CUP, anagrafe, call center e laboratorio analisi dell'ASL di Taranto. A farsi portavoce del disagio è Simona Laliscia del coordinamento sanità dell'USB, che denuncia uno stato di totale abbandono. Tra i punti critici l'obbligo per gli operatori di sportello di stampare le etichette con un elenco degli esami ematochimici da apporre sulle provette del siero, un errore materiale dello sportellista che può compromettere il referto e nei casi più gravi far slittare terapie oncologiche salvavita. Una responsabilità enorme che spetta al personale sanitario, non al front office, attacca il sindacato. Non solo, USB segnala grave disorganizzazione nelle sostituzioni dei sistemi informatici. Molti sportelli aprono alle 7:30, ma l'assistenza IT parte solo alle 8, 30 minuti in cui, in caso di guasto, i lavoratori sono completamente lasciati soli e l'utenza resta in attesa. Sul piano riorganizzativo, infine, fa discutere la decisione dell'ASL di accorpare e trasferire tutto il personale CUP nella sede aziendale di Via Ancona, un provvedimento calato dall'alto, secondo il sindacato, senza alcun confronto preventivo con i profili considerati discriminatori per i dipendenti Sanità Service. Chiediamo un tavolo urgente dal direttore Vito Bavaro e dall'amministratore unico Pino Pulito, dichiara Simona Laliscia, prima di avviare qualsiasi trasferimento. Servono protocolli chiari, continua la nota, tutela delle mansioni e un supporto tecnico adeguato per garantire un servizio dignitoso ai cittadini e lavoro sicuro agli operatori. USB attende ora la convocazione nei prossimi giorni, in caso contrario non si escludono nuove azioni di protesta.
0: Dati Istat ed economia reale per il commercio di Taranto, la ripresa nazionale semplicemente non esiste. Tra l'aumento delle bollette energetiche, saldi estivi a picco e l'incertezza legata alla grande industria, l'allarme di Confesercenti che dice i consumi sono bloccati dalla paura.
3: A Roma i grafici parlano di inflazione in calo e fiducia in ripresa. A Taranto invece le statistiche continuano a scendere. È un attacco duro senza filtri quello lanciato da Confesercenti Taranto contro la lettura ottimistica degli ultimi dati Istat. Per le piccole imprese locali la realtà quotidiana racconta un'altra storia. A pesare come un macigno è l'infinita vertenza della grande industria e del suo indotto. Un'incertezza che si riflette direttamente sulle tasche dei tarantini. Nonostante l'inflazione sia stimata al 2,8% per ogni famiglia, significa comunque oltre 900 euro in più di uscite l'anno. A questo si aggiunge la stangata estiva per l'energia, più 14,9% per la luce. Un costo fisso insopportabile tra illuminazione e condizionamento per i piccoli negozi di vicinato. Questo vuol dire un crollo dei consumi. Nei settori abbigliamento e calzature i saldi estivi registrano una contrazione stimata oltre il 12% rispetto allo scorso anno. Oltre ai numeri pesa la paura, perché quando migliaia di famiglie non sanno se avranno un reddito nei prossimi mesi, si limita la spesa solo allo stretto necessario e persino lo sguardo al futuro fa tremare, con le stime Svimez che prevedono per il post PNRR un brusco rallentamento della crescita del Sud. Da qui l'appello diretto alle categorie economiche. Taranto non può più dipendere da un solo polo industriale, serve accelerare sulla riconversione, mettendo il commercio locale, presidio locale oltre che economico, al centro dei tavoli decisionali sul futuro del territorio.
0: L'obiettivo è rendere le spiagge accessibili a tutti, mare democratico delle risorse che sono destinate a diversi comuni rivieraschi.
1: Sono molte le candidature per gli avvisi spiagge libere nell'ambito del programma Mare Democratico, che mira a rendere il mare sempre più accessibile a tutti, tenendo insieme qualità dell'offerta turistica e tutela del paesaggio costiero. La dotazione finanziaria complessiva disponibile è di 2,8 milioni di euro, 50.000 euro per ogni comune individuato, affinché si attrezzino adeguatamente le spiagge e si eseguano interventi mirati come scalette, pedane per agevolare l'accesso al mare, torrette di salvamento, aree giochi, attrezzature per lo sport, spogliatoi e docce, servizi igienici, strutture per l'ombreggiamento, interventi di riqualificazione ambientale. 56 in tutto i comuni destinatari, quelli della provincia di Taranto, sono Castellaneta, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano, Pulsano, Taranto e Torricella. Proseguiremo nel solco tracciato, assicura a tal proposito il consigliere regionale Mino Boracino, programmando ulteriori investimenti per la copertura totale per tutti i comuni costieri.
0: Parte intanto la nuova campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, un fenomeno che resta purtroppo una piaga estiva, ma che da quest'anno viaggia di pari passo con un netto inasprimento delle pene. Chi abbandona un animale rischia fino a un anno di arresto, multe fino a 10.000 euro e la sospensione della patente. Se l'abbandono causa poi un incidente stradale grave o mortale, scatta la reclusione per omicidio o lesioni stradali. Non lasciarlo solo, non diventare un criminale. Questo è il messaggio chiaro che arriva dalle forze dell'ordine. Vediamo lo spot.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ed ora qualche anticipazione sulla iniziativa che si terrà questa sera nella villa comunale di Leporano. Te lo racconto in musica. Questa sera nella villetta comunale di Leporano, te lo racconto in musica, qualche anticipazione per i nostri telespettatori.
3: Sì, questa sera ci sarà nella villetta comunale di Leporano Paisiello. Paisiello 2.0, portato in scena dal progetto Te lo racconto in musica, che è una propedeutica musicale diversa dal solito, perché si avvale del teatro di figura. Quindi ci saranno dei burattini diversi da quelli che di solito siamo abituati ad ascoltare, a vedere nel teatro, appunto, dei burattini, perché saranno burattini musicisti, e ci sarà Paisiello, la sua famiglia e anche alcuni personaggi tratti dalla commedia dell'arte, come Pulcinella, Capitan Fracassa, che insieme al nostro amato Giovanni Paisiello Tarantino narreranno alcune vicende realmente accadute nella città di Taranto, nella città di Napoli, che hanno a che fare appunto con la musica e quindi con il vissuto del nostro musicista Tarantino. Questo spettacolo è rivolto ai bambini, ma è rivolto a tutta la famiglia, perché sì, è una propedeutica musicale, quindi si avvale di metodologie, oltre al teatro di figura, metodologie didattiche proprie, ma è capace anche di parlare ai grandi attraverso anche delle battute ben chiare che fanno anche un po' riflettere.
2: E dopo il successo all'Anfiteatro di Pompei, Davide Petrella in arte tropico approda in Puglia per una tappa attesissima del suo tour. Vediamo i dettagli nel servizio.
4: Arriva a Taranto reduce dal doppio sold out a Pompei, primo artista italiano a firmare una simile impresa nel tempio reso storico dal leggendario concerto dei Pink Floyd. Davide Petrella in arte tropico è atteso martedì 4 agosto alle 22 al Monrev Eco Green Resort per la nuova tappa del Monrev Summer Festival. Ma come sarà il suo concerto di Taranto? Chi lo conosce sa che tropico non segue copioni rigidi o strategie di marketing. La sua scaletta nasce dall'intesa profonda con chi lo ascolta, canzoni che il pubblico ha fatto proprie, diventate poi veri e propri inni sentimentali. Sul palco prende forma la cifra stilistica unica dell'artista partenopeo, un'alchimia raffinata tra tradizione della melodia napoletana, le venature funk e l'impianto del pop contemporaneo. Al centro dello show ci saranno i brani del suo ultimo album, Soli e disperati nel mare meraviglioso, e la delicata ballad Quasi blu. Remida della canzone italiana, già autore di successi senza tempo per i più grandi nomi del pop nazionale, Tropico conferma nei suoi live che il cuore di tutto rimane la musica vissuta dal vivo.
2: È il momento di parlare di sport. Iniziamo dal Taranto Calcio, primi test e campagna abbonamenti.
5: Entra nel vivo la preparazione del Taranto in vista della stagione 2026-2027. Dal ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu ha ufficializzato il programma degli allenamenti che accompagneranno la squadra fino al 12 di agosto. Primo appuntamento, la sfida interna tra Taranto A e Taranto B, utile allo staff tecnico per valutare la condizione atletica e i primi meccanismi di gioco. A seguire i veri test saranno tre: quelli del 5 di agosto contro la rappresentativa Valdichiana, del 9 contro l'Asta Taverne, il 12 contro l'Ilva La Maddalena. Tutte le gare si disputeranno sullo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano e rappresenteranno un banco di prove importante prima dell'inizio degli impegni ufficiali. Nel frattempo si guarda anche i tifosi con l'ufficialità già data in data 24 di luglio durante la conferenza stampa della campagna abbonamenti. L'orario di partenza è fissato per le ore 17 di domani, lunedì 3 di agosto. Le tessere potranno essere sottoscritte online nei punti vendita del circuito Viva Ticket, con la possibilità di scegliere il posto a sedere, e per gli acquisti via web di rateizzare il pagamento fino a 3 quote senza interessi. Ricordiamo che sono previste agevolazioni per donne under 16, over 65, persone con invalidità superiore al 50% e nuclei familiari. Ingresso gratuito invece per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto e senza occupare un posto a sedere. Il Taranto sul campo continua a preparare la stagione. Fuori si attendono le risposte da parte dei tifosi sulla campagna abbonamenti, che potrebbe avere uno start importante con numeri di abbonamenti molto vicini ai 500 già nei primissimi giorni.
2: Per la Serie D, il Martina via la seconda fase del ritiro con 3 amichevoli in Basilicata.
5: Si è conclusa con riscontri positivi la prima fase della preparazione precampionato del Martina, che in questi giorni ha lavorato tra Alberobello e Martina Franca. Un primo ciclo di allenamenti dedicato soprattutto alla preparazione atletica, terminato con una partita in famiglia disputata allo stadio Tursi, utile allo staff tecnico per valutare le condizioni del gruppo. Squadra che si trasferisce in provincia di Potenza fino al 13 di agosto, dove proseguirà il precampionato. Saranno giorni decisivi per affinare la condizione fisica, consolidare gli schemi di gioco e preparare al meglio l'avvio della nuova stagione. Nel programma del ritiro sono previste 3 amichevoli, tutte in programma allo stadio San Chirico. Il primo test sabato 8 contro il Tolve, formazione di eccellenza lucana. A seguire martedì 11 contro il Moliterno, giovedì 13 il ciclo di gare si chiude contro il Viggiano, entrambe squadre che militano nel campionato di promozione della Basilicata. Gli orari di inizio degli incontri saranno comunicati nei prossimi giorni, intanto il Martina continua il percorso di avvicinamento al campionato con l'obiettivo di arrivare ai primi impegni ufficiali nelle migliori condizioni fisiche e tecniche possibili, sfruttando il ritiro in Basilicata per consolidare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione.
2: La Vibrotech Volley prosegue il mercato con una conferma importante in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale maschile. L'opposto Alessio Ristani vestirà ancora la maglia rossoblu. Tra obiettivi, entusiasmo e le prime parole dei protagonisti, conosciamo da vicino il nuovo progetto della Vibrotech Volley nel servizio curato dal collega Francesco Friuli.
5: Presentato ufficialmente la Vibrotech Volley Taranto, nuova realtà che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. La società ha illustrato un progetto che punta a rilanciare la pallavolo tarantina attraverso programmazione, coinvolgimento del territorio e collaborazione con istituzioni sportive e imprenditoriali, con l'obiettivo di costituire una squadra competitiva e un percorso di crescita solido e duraturo.
6: La chiamata della società mi inorgoglisce e quasi mi sento premiato da tutto ciò che nella mia vita pallavolistica, soprattutto per la provincia di Taranto, io ho effettuato. Sarà un'annata molto avvincente, perché le notizie che arrivano dalle altre società, dagli altri campi e anche soprattutto degli addetti ai lavori parlano di un girone di Serie B G che non ha nulla a che invidiare con la Serie A3.
7: Questo è il primo anno che partecipiamo al campionato di Serie B, quindi sappiamo perfettamente che dobbiamo un pochettino abituarci, adattarci a questo nuovo tipo di campionato. Naturalmente ci metteremo tutta la nostra buona volontà per cercare di fare bene. Narracci vedrà i ragazzi e con la sua esperienza sicuramente saprà indirizzarli nel migliore dei modi.
8: Per quanto riguarda il campionato, sono nonostante diciamo la Serie B quest'anno è una Serie B impegnativa, ma sono fiducioso, sono ambizioso. La squadra non è da meno alle altre squadre, abbiamo creato un buon roster che affronterà il campionato e sono convinto che faremo bene.
2: Ed ora per il futsal la New Taranto.
5: Un campione d'Italia per rafforzare il progetto rossoblu. La New Taranto mette a segno uno dei colpi più importanti della stagione. Arriva Mattia Raguso, centrale, classe 95, originario della provincia di Taranto, reduce della vittoria dello scudetto in Serie A con l'L84 Torino. Quattro stagioni in terra piemontese, impreziosite anche con la conquista della Coppa della Divisione. Raguso però torna nella sua terra perché è originario proprio del Tarantino. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Manfredonia e Tombesi, una scelta maturata prima ancora con il cuore e con l'aspetto sportivo. Quando è arrivata la chiamata della New Taranto non ho esitato un attimo, ha dichiarato il mio acquisto, spiegando di aver creduto fin da subito alla serietà del progetto e all'ambizione della società di poter crescere nel panorama nazionale. Come detto, il ritorno a Taranto dopo tanti anni trascorsi lontano non potrà vivere questa nuova avventura accanto alla famiglia e agli amici, un motivo in più per dare tutto in campo e contribuire alla crescita del club. Il centrale promette impegno, umiltà e spirito di sacrificio, valori che considera indispensabili per costruire una squadra vincente e un gruppo compatto. Con l'arrivo del campione d'Italia, la New Taranto conferma le proprie ambizioni e lancia un segnale importante in vista della nuova stagione, puntando su qualità, esperienza e forte identità territoriale.
2: E anche nel prossimo servizio ci occupiamo del futsal.
5: Importante colpo di mercato per la New Taranto che riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro, conosciuto meglio come Ike. Il pivot brasiliano, classe 85, torna a vestire la maglia rossoblu dopo l'esperienza della scorsa stagione interrotta con il trasferimento in Serie A al Capurso. Per la società ionica si tratta di un innesto di esperienza. Nel corso della sua carriera Ike ha giocato nella Liga Spagnola, ma molte volte anche in Italia, non solo a Taranto e a Canosa, ma anche con Luparense, Bergamo e Melilli. Il suo ritorno non riguarderà soltanto il campo, infatti la New Taranto ha dato il ruolo anche nello staff tecnico del settore giovanile, confermando la volontà di puntare sulla crescita dei giovani talenti e la valorizzazione sul territorio. Nelle sue prime dichiarazioni da rossoblu, Ike ha spiegato di aver scelto di tornare a Taranto perché crede nel progetto della società e nello sviluppo del vivaio, sottolineando anche il forte legame ormai legato con la città. Il pivot brasiliano ha quindi indicato la strada per affrontare la nuova stagione, costruire un gruppo unito, lavorare con intensità ogni giorno e dare il massimo in campo per centrare gli obiettivi fissati dalla società, un ritorno che rappresenta esperienza, continuità e un investimento importante sia per la prima squadra sia per il futuro del club.
2: La consueta comunicazione prima di chiudere il nostro telegiornale riguarda la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni esattamente all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. È dunque tutto per l'informazione di Cittadella TV, a voi ancora una buona domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
3: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene e hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro insomma possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
2: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore

0: sensore che porterà al primo piano della villa garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
1: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
0: Sul futuro della gestione del campo, invece, il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
1: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
4: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci abbiamo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
3: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
4: Marco mi ha dato totalmente molta libertà e dove sin dalla prima volta che sono entrato in acqua e sin dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni
5: e infatti sei anche, giovanissimo
4: e infatti
5: ancora.
4: Per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto
5: attraverso
4: poi da,
5: sì,
4: sin da
5: sport.
4: Bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Roia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono le imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Mar Piccolo alla pensillina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per rispondere

0: cose che la cittadinanza attende a gran voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. È Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla Batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
3: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
0: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera, dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
3: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
1: Cittadella Magazine.
0: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161, che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni, solo a voce in via provvisoria, avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino. Lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo,

0: Ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paisiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia. Questa è un'opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
3: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il Presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale.

0: un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire. Abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
3: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
2: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
3: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
4: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
3: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
4: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
3: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
2: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
3: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
4: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
3: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il Comune. La struttura ospiterà 2 discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket,

0: dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5, chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
3: ciao,
2: Angelo Conte.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
3: X, sì.
2: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso dire,
3: sì,
2: puoi definire,
3: sì,
2: così?
3: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola così, più...
2: Un content creator, e ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
3: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
2: leggera,
3: con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
2: Perché
3: che c'è stato un tema viralissimo su questo.
2: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
3: Sui tamburi.
2: Sui tamburi.
3: Sui tamburi.
2: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
3: Io... Sopravvivo. Oddio.
2: Studi?
3: Studio? No. Io lavoro, ok? Faccio cameriere, barista,
2: okay.
3: Comunque quindi...
2: E ti sposti con i mezzi?
3: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
2: Ok.
3: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
2: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
3: però,
2: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
3: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose, ora.
2: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso
3: dato
2: noi
3: voce.
2: Ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, le vicissitudini dei giovani come lui.
3: Esatto.
2: E com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
3: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
2: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu invece sei rimasto.
3: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci, ok,
2: a stare fuori troppo tempo.
3: No.
2: Quindi sei voluto ritornare.
3: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho le mie...

0: amici di una vita e non potrei mai, mai, l'ho fatto, non riesco.
1: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
0: Sì, sì.
1: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
0: Ora siamo quasi 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie, grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto, tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo.
0: Esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no, che c'è l'Ilva là. Ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto,
1: purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro.
0: Esatto.
1: Direi io
0: c'è tantissimo altro, e soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito, di Taranto, sia per i modi che hanno di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene, strabene, non ho mai ricevuto offese, capito, da qua, da Taranto, anzi, solo complimenti da grandi e piccoli, sempre, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo, e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti, e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto
1: vediamo
0: volentieri.
1: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo VI. Ma sei venuto in bicicletta o con
0: no?
1: Sarei
0: morto piuttosto. No, sarei morto piuttosto. Mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un po' un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole, abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo, non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence, è una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la

0: persona che la vive, ai familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi, però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soft, mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
0: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari, questo progetto di Luca De Santis, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Luca, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Allora, nuovo singolo per te, un milione di piccole cose per questo bel progetto Suvari, che è partito, se non sbaglio, insomma, oltre 10 anni fa in pratica,
1: Esatto, 10 anni fa, siamo già al terzo lavoro. Un milione di piccole cose è contenuta nella prima parte del terzo disco, che abbiamo deciso di farlo uscire in due fasi diverse, questo che è attualmente disponibile è il lato A.
0: Senti, ho letto una cosa molto carina, perché in pratica, insomma, è un progetto solista che è nato proprio nella tua cameretta, in versione domestica, no? Nella tua cameretta, dove con i registratori, qualche chitarra scordata, hai iniziato un po' a realizzare le tue prime produzioni, cosa molto bella e che molti sicuramente hanno fatto, insomma, in tenera età, e quindi partendo e cercando appunto di realizzare qualcosa. Tutto è partito da lì, dalla tua cameretta in pratica.
1: Esatto, circa 10 anni fa mi sono ritrovato per caso di forza maggiore, a caso quindi di una malattia, nello specifico una neuropatia motoria, a dover stare a casa per un lungo periodo, e ho cercato di canalizzare un po' le emozioni del periodo con la musica, che era l'unico modo che conoscevo per tirare fuori tutto. Non potendo suonare la chitarra, io sempre suonato la chitarra, ho deciso di trasformarmi in una band completa grazie alla tecnologia e ai computer, e quindi sì, all'interno di una cameretta sono diventato un'intera band.
0: Senti, volevo sapere un po' quali sono le tue reference musicali, insomma i tuoi ascolti, che ho letto che viaggiano, spaziano tra l'indie, alternative rock, e ci sono anche elementi di musica elettronica che un po' hanno influenzato quella che è la tua linea, il tuo indirizzo musicale in pratica.
1: Assolutamente, sono sempre stato molto ghiotto di musica di ogni tipo. Sono cresciuto ovviamente nell'adolescenza, mi piaceva più roba più veloce, più di impatto. Ho sempre ascoltato il punk rock, quindi quello poi sono elementi che continuo a portarmi dietro. Però poi mi è piaciuto prendere influenze per questo progetto sia dal cantautorato italiano, perché dal punto di vista della scrittura, diciamo che mi sono proprio a studiare, sono andato a scuola di cantautorato facendo i migliori ascolti della tradizione, e come dicevi prima anche la musica elettronica, un po' anche per mantenere quell'effetto di musica fatta al computer da solo. Non mi piaceva dissimulare una batteria quando poi non era presente.
0: Bene, abbiamo con noi Suvari, Luca De Santis. Naturalmente Suvari un nome d'arte che nasce da cosa in pratica, Luca? Come mai questa scelta e il significato naturalmente di questo tuo nome d'arte?
1: Vorrei raccontarti una storia interessante, romantica, avvincente, ma non c'è purtroppo. È stato l'ultima parte del progetto. Avevo tutti i brani pronti, alla fine dovevo trovare un nome, ho aperto a caso l'enciclopedia, ho trovato quella parola, suonava bene, ho chiuso
0: così. E ti è piaciuto, hai chiuso così. Senti, questo tuo nuovo singolo, un milione di piccole cose, che poi racconta un flusso di pensieri ansiosi, perché si parla di quello che è il peso nella testa, che in realtà è una metafora, no? Di quelle che sono le pressioni invisibili di quella che è la vita adulta in pratica. Insomma, una cosa bella, importante, forte, e sono tanti i pesi, vero Luca?
1: Esatto, sono un po' tutte le cose che quotidianamente ci opprimono un po', infatti un milione, ma un milione messe tutte insieme sembrano delle cose insormontabili, non ce la faremo mai a superarle, invece poi se vengono messe in fila sono tante piccole cose che possiamo risolvere, e che possiamo anche concederci a volte di sbagliare o di lasciar perdere.
0: Bene, la sentiremo tra pochissimo, la tua nuova canzone, un milione di piccole cose. Cosa farai nei prossimi mesi, Luca? E poi soprattutto se questo singolo farà parte di un progetto più ampio.
1: Assolutamente sì, nei prossimi mesi uscirà il lato B, e poi avrà anche una forma fisica che stamperemo in vinile, e poi ci concederemo un po' di concerti. Adesso stiamo finendo quello che era il giro invernale, vi invito tutti a seguire le pagine Instagram, nello specifico stiamo proprio Segui Suvari, che è il nome e un invito, e lì ci saranno gli aggiornamenti sia per le date estive che per le nuove date del prossimo inverno.
0: Bene, allora Suvari, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, questo percorso nella tua vita artistica, un sogno, hai un sogno di Suvari?
1: riuscire ad arrivare a più pubblico possibile. Questo, continuare a suonare dal vivo perché è la parte più divertente del progetto.

0: Bene, a noi sei arrivato, su Vari. Noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, successo, e soprattutto continueremo a promuovere questa tua nuova canzone. Si chiama Un milione di piccole cose, il singolo di Suvari, che è stato con noi ospite su Cittadella Radio e Cittadella TV. Grazie, grazie a Suvari.
1: Grazie mille, grazie per avermi ospitata all'interno del vostro programma.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Featuring Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina. Poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque.
0: Chi sì, siete? Chi siete?
1: Allora, siamo, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi, insomma, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, gli Agent Featuring Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi insomma avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, Magazzini Generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete insomma dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
1: È stato molto bello questo Capodanno, che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci.

0: ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania. Per l'emergenza Contest, quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
1: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città.
0: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
1: Allora c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, ci divertiamo e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
0: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro in Manitoba. Noi li conoscevamo di già perché diciamo che a Firenze, essendo venuti anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire. E noi abbiamo detto, raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
1: Bene, allora, prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi Ruggero?
0: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non
1: Bene,
0: vediamo l'ora.
1: bene, promozione, poi tanto live e per chiudere, Ruggero, un sogno degli Agent.
0: Ah, il sogno nostro è molto semplice, vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
1: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli. Featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
0: Grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting, certo, nella mia vita, certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare,
0: ovviamente,
1: per far sì che
0: ovviamente
1: mi convocavano.
0: Allora Ruggero, con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, che gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me. Sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta. A me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violette sui Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
0: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo diciamo tributo, questo racconto di questa settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
1: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento e l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone che è Notti Italiane e oggi stiamo parlando della terza, che è Fashion Week. È nata diciamo più o meno 2 anni fa durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete

0: ascoltato fino al giorno d'oggi, ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi quando sono andato in studio c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e diciamo trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno, che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
1: Fashion Week, che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
0: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
1: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
0: È che di sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti due in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
1: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. In chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
0: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande, buon ascolto.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Annette, il dottor Leonardo Mortato, all'altro microfono.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Oh, buongiorno Leonardo. Allora, Piero Caffi come sempre la regia e la parte tecnica. Adesso noi in questa puntata, insieme a te e anche alla dottoressa Grazia Benedetti, che è lì sui blocchi di partenza che ci aspetta qui fuori, parliamo, continuiamo, tra virgolette, chiudiamo il cerchio, poi... Con il tema dell'adolescenza che abbiamo trattato in queste ultime puntate, però è chiaro e va da sé che in qualsiasi momento avete voglia di scriverci al 339 680 6868, ripeto 339 680 6868, il nostro WhatsApp, potete scriverci, mandarci vocali per le vostre domande, oppure scriveteci a redazione@radiocittadella.it. come al solito gli esperti risponderanno alle vostre domande di qualsiasi genere. Allora,

0: finiamo qui, diciamo, prima della pausa estiva, e parliamo di adolescenza.
1: Parliamo di adolescenza e, diciamo, prima di tutto vogliamo chiudere un po' il cerchio, anche se questo cerchio penso che poi non è che si chiuda sempre in maniera definitiva, perché è sempre un continuo divenire. Tre sono le parole. Le parole che dobbiamo tenere a mente e focalizzare. La prima è direi di appartenenza. Appartenenza. Mobilità. Trasformazione. Sono tre, in pratica, parole che esprimono tre concetti. Appartenenza, perché a chi si appartiene? Un figlio, un adolescente, a chi appartiene? Appartiene a una famiglia, no?
0: Certo.
1: Poi mobilità, e a proposito, perché la mobilità vuol dire un passaggio in maniera armonica tra tre sistemi relazionali, che sono sistema familiare, il sistema dei pari, il sistema degli adulti significativi, che può essere un musicista, un allenatore, qualsiasi agenzia che accompagni il bambino durante il percorso. Perché la famiglia che cosa esprime in pratica? Esprime proprio le emozioni, no? Le emozioni nascono all'interno della famiglia. I pari invece cosa esprimono? I pari esprimono la gestualità, il mettere in azione, giocarsi l'immaturità.
0: Assolutamente. No? Il confronto. Diretto proprio, diretto, spietato. Cioè
1: spietato, che si gioca. E poi gli adulti ovviamente per il progetto futuro. Perché poi un adolescente deve preparare un progetto per la sua vita da adulto, no? Questi sono i tre sistemi che devono essere, diciamo, armonizzati fra loro, devono essere in armonia. È tutto un seguire proprio questa io la chiamerei proprio sincronia, proprio okay. Sincronia.
0: Ok, è importante, assolutamente.
1: Direi questo, diciamo, come introduzione.
0: Questa, beh, è una buona introduzione, assolutamente, perché poi adesso approfondiremo per ogni aspetto che ci hai detto, almeno questi primi tre, per appunto dare anche gli strumenti di comprensione, no? Alle famiglie, alle persone, alle mamme, papà, ai nonni, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Diciamo che la cosa principale, Annette, è se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo cercare di capire, di comprendere chi ci sta di fronte.
0: Bravo.
1: Molte volte la famiglia che chiede un aiuto tacito, subliminale, che noi dobbiamo saper cogliere.
0: Assolutamente. Questo sarà. Adesso noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un brano e torniamo tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Eccoci tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri, Annette al microfono, il dottor Leonardo Mortato all'altro microfono. Stiamo parlando di adolescenti, continuiamo a parlare di adolescenti e adesso facciamo un bel focus su quello che dobbiamo dire, come dire, poniamo l'attenzione su questa cosa in particolare.
1: E io direi di porre l'attenzione sul potenziale dell'adolescente.
0: Ok, qual è il suo potenziale?
1: Come
0: scoprirlo? Come tirarlo fuori? Cosa fare in buona sostanza?
1: Bisogna essere abili e attenti come genitori, innanzitutto, perché il ragazzo passa molto tempo con noi, presumo, spero almeno.
0: Ci auguriamo
1: che sia così, no? Certo. E come si fa? Secondo me, e questa è la mia. Dobbiamo cercare di rendere il bambino che si deve fidare più di lui che non degli altri. Mm-mm. E né tantomeno, ma lo sai, del genitore. Perché il genitore deve stare lì fermo, e deve dire: io sono qui, caro. Se tu dovessi aver bisogno, Io ci sono.
0: Però devono sperimentare, provare, devono sbagliare.
1: Devono sbagliare, devono fare l'esperienza.
0: Sì, perché
1: solo se uno fa l'esperienza, poi la volta successiva riesce a modificare determinati atteggiamenti.
0: Sì, assolutamente così. Io sono convinta di questo. Tra le altre cose, immaginiamo noi, no? Mettendo le scarpe di questi bambini. Immaginiamo noi, se non siamo liberi di pensare una cosa, dopo averla pensata, di sperimentarla, di provare, e poi è chiaro che durante le prove noi sbaglieremo qualcosa, ma se non siamo liberi, che un altro ci dice: no, guarda, fidati, allora noi cosa facciamo? Restiamo le mobili, non andiamo mai avanti.
1: Perché dicevo precedentemente, Annette, che il pensare, no? Quindi la cognizione, il sentire, il cuore, e l'agire devono essere tutti e tre allineati.
0: Sì.
1: Se sono allineati,
0: se sono allineati, qualcosa funzionerà, andrà bene,
1: no?
0: Perché andrà bene.
1: Tutte le diversità verranno messe in equilibrio a un certo punto. E quello probabilmente è il segreto.
0: Guarda, tu e Grazia mi insegnate, perché avete a che fare ogni giorno da tantissimi anni della vostra lunga carriera con i bambini, e quindi
1: con le mamme, con i genitori, con i nonni,
0: con tutto quello che c'è intorno, no?
1: Tutto il background.
0: Esatto, le mamme, le esperienze, le culture anche delle famiglie, perché poi ogni famiglia è un mondo a parte, c'è chi la pensa così, c'è chi agisce così, c'è chi fa così, eccetera. Per cui ogni volta voi vi adattate.
1: Ti faccio un esempio di recente, di ieri.
0: Sì.
1: È venuta una famiglia nigeriana. Li ho guardati un attimo, ho guardato anche il padre, ho detto: ma con lei ci siamo mai visti? Ha detto lui: no, la prima volta. Il bambino, la neonata, la bambina piccola, ha 8 mesi. Non la vedevo da 5 mesi. Ho detto: signora, ma in questi 5 mesi che ha fatto? Ho capito, insomma, che la cultura loro era che l'avevano svezzata a un certo punto verso i 4 mesi, 4 mesi e mezzo, con della, come fanno loro in Nigeria, con della semola, con... Io l'ho messa sulla bilancia, ho fatto l'esame obiettivo, andava tutto bene,
0: quindi
1: ho fatto il diagramma, ho detto: va bene, rispetto la
0: vostra cultura, il vostro modo.
1: Ho detto: guardi, noi sì, ci comportiamo, ho detto, io adesso le stampo la dieta, il programma, dall'ottavo al nono al decimo, come faccio in genere con i miei pazienti. Però poi chiaramente
0: è a discrezione della famiglia, no? Degli usi e dei costumi, è giusto che sia così, assolutamente.
1: Se uno il pesce lo introduce, non so, a 9 mesi, perché non lo so, ha qualcosa, va bene. Se la carne magari
0: arriva dopo. Va benissimo, assolutamente. No. Voi, è vero, voi non ci avevo mai pensato, perché poi noi
1: questo
0: immaginiamo.
1: Fa parte un po' dell'educazione alimentare di ogni famiglia,
0: la famiglia, o comunque di persone che adottano il proprio stile di vita, la propria, diciamo, igiene alimentare, educazione.

0: alimentare. Detto questo, noi diamo la linea alla regia, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra poco. Allora, prima di dare la linea, un secondo solo, Leonardo, io voglio ringraziarti prima di andarmene in vacanza meritatamente.
1: Ci rivediamo in vacanza,
0: ma ci rivediamo poco dopo.
1: Anche, in vacanza.
0: Anche tu vai in vacanza. Beh, molto bene. Quindi poi ci mandiamo le foto. Comunque,
1: va bene. Ci rivediamo
0: dopo la metà di agosto. Sì, e quindi, insomma, ci rivediamo presto. Grazie intanto per essere stato con me. Ti aspetto.
1: Grazie a voi.
0: Vieni alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci qui in onda questa volta insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno. Bentornata.
1: Eccoci. Allora, questa è, diciamo, una piccola pausa. Ci prenderemo una pausa adesso per le vacanze estive, giustamente, poi ritorniamo. Però vogliamo chiudere un po' il cerchio, come abbiamo detto prima con Leonardo, sul tema dell'adolescenza, che è un tema molto importante. Noi abbiamo fatto proprio il focus sull'appartenenza, sulla possibilità di emanciparsi attraverso le azioni e quindi l'errore.
2: Certo.
1: Di lasciare liberi i bambini. Ovviamente nei discorsi precedenti, come tu ben sai, abbiamo parlato di comunicazione tra bambini, quindi la importanza di comunicare, di stare vicino. E io aggiungerei, però lo aggiungo io, tu puoi anche smentirmi o dire no, non stai dicendo, la comunicazione va fatta fin da subito con i bambini, e soprattutto non vanno demandati a degli oggettini di plastica,
2: no.
1: L'intrattenimento dei nostri figli.
2: No.
1: Si sta con i bambini, si gioca, si parla, si legge, si ascolta musica, si fa la passeggiata, si nuota.
2: Tutto dall'inizio, no? L'abbiamo sempre detto. Dobbiamo fare un passo indietro, non demandare appunto ai cellulari. Oggi mi ha scritto una paziente, dice: dottoressa, sono molto preoccupata, la mia bambina di 22 mesi l'ho fatta stare con i video perché fosse uguale agli altri. E già questa cosa... Ho detto, andare controcorrente ed essere veramente diversi denota molta intelligenza.
1: Dice,
2: adesso lei è nervosissima, appena le spengo la televisione è irrequieta, piange, disperata. Ho detto, guarda, portala fuori, anche se fa caldo, uscite la sera, di giorno fai dei giochi con lei, organizza, perché quello che si stabilisce nei primi anni di vita poi ha l'acme nell'adolescenza.
1: E per quello poi quando vogliamo parlare con i nostri figli in adolescenza staranno davanti al telefonino. Come abbiamo insegnato.
2: Dobbiamo vigilare, dobbiamo essere testimoni partecipi. Diceva una psicologa, la Lucangeli, molto in gamba.
1: Sì, è vero.
2: Diceva che il genitore deve essere un testimone partecipe, non deve essere invadente, l'avete già detto prima, però deve vigilare in modo che questo ragazzo possa sapere che può contare su suo padre e su sua madre. Il padre e madre non sono amici.
1: No.
2: Il padre e la madre devono essere autorevoli, almeno uno dei due deve avere autorevolezza.
1: Assolutamente.
2: Altrimenti già l'adolescenza è una fase in cui la corteccia prefrontale si sta sviluppando, specialmente nei maschietti, c'è tutta una confusione di sinapsi che ancora non si sono relazionate tra di loro bene, quindi i maschietti spesso fanno delle cose strane, proprio da bamboccioni. Le femminucce sono un po' più evolute, però vedete che insomma
1: hanno anche le loro fragilità.
2: Sì, vogliono esibire il corpo, magari vanno mezze nude, poi i genitori dicono si sono raffreddate perché con l'aria condizionata, l'ombelico da fuori, però va bene anche questo, non è un problema, non è quello il problema. Il problema, come diceva la dottoressa Lucangeli in un nostro convegno, è elevare il tono dell'io sento. Nell'adolescenza c'è una riduzione del sentire. Bisognerebbe acuire il sentire le emozioni positive e quindi l'emozione che ci fa essere felici, che ci fa programmare, che ci fa essere fantasiosi, che ci fa avere delle programmazioni per il futuro, e invece ridurre quelle emozioni che ci schiacciano, che ci portano a stare in casa, a stare col cellulare, a parlare con gli amici attraverso il cellulare, neanche a leggere libri, perché se si leggesse un libro ti apre,
1: ti porta
2: un mondo
1: fuori, ti fa viaggiare.
2: Viaggi, vai già, è come un viaggio continuo ed è un approccio diverso da quello del video, perché il video è passivo, poi ci sono le onde elettromagnetiche che fanno male. Quindi cerchiamo di aiutare i nostri giovani ad aumentare il senso del sentire le emozioni belle, positive, quelle che ti fanno dire: io ho un ideale, io ho un programma. Per esempio, io quando ero giovane, penso anche tu, Annette, no? In chiesa facevamo raccolta di carte e stracci, li mandavamo in Senegal. Oppure mio marito era capoclasse, lui era un battagliero, lottava contro i professori, sempre in modo garbato.
1: Che io ero capoclasse e capostituto al liceo.
2: No? E noi demandavamo a lui alcune lotte che volevamo fare perché i professori potessero consentirci di di elaborare delle cose oltre lo studio, anche delle attività, no? E magari ci limitavano, perché il Battaglini è sempre stato molto severo come scuola. E quindi chiedere per ottenere, avere sogni, elaborare. Vi prego, no? I ragazzi bamboccioni che non hanno ideali non vanno bene.
1: Assolutamente. Ma io penso anche una cosa e te lo chiedo. I valori, no? Perché stiamo parlando di ideali, quindi di valori, arrivano dalla radice, che è la casa, che è la famiglia.
2: Quindi, la famiglia, l'esempio.
1: Ecco,
2: la cosa fondamentale è l'esempio. Allora,
1: la prima cosa che fanno i bambini è per imitazione, un po' una specie di imprinting che loro
2: hanno. Quindi anche voi non siate superficiali, cercate di affrontare discorsi con loro, profondi, ascoltate. Quello che manca in famiglia è l'ascolto. Ascoltiamo, non facciamo gli amici, noi non siamo amici.
1: Certo.
2: In alcuni momenti siamo amici quando andiamo al cinema con loro. Loro, quando
1: andiamo
2: a prendere un aperitivo,
1: nei giochi.
2: Dobbiamo dedicare nel gioco già da piccoli, giochiamo con loro, ma non alla PlayStation, inventiamo delle cose, ma anche fiori, frutti, frutta città,
1: che bello,
2: oppure
1: che
2: il
1: bello.
2: Gioco del tabù, i giochi che si fanno di società, il Monopoli, quelli che facevamo noi.
1: Certo.
2: Torniamo un attimo indietro, magari ci prenderanno in giro.
1: Il gioco delle parole è bellissimo. Io con mia figlia facevo il gioco dello spelling.
2: Infatti.
1: Allora, ombrello, O-M-B-R-L-L-O, cioè. E ci
2: cose
1: divertivamo
2: banali,
1: da matti, ma si ride perché poi uno si inciampa, si sbaglia, fa, deve contare le parole. Però ecco, per dire che poi c'è l'interazione, perché allora inventa tu, dimmi tu un'altra parola.
2: Sì, oppure no, quando non trovavi il nome, andavi, cercavi anche dalla nonna.
1: Che era sempre
2: mamma.
1: La D, Domodossola.
2: Sì, un fiore, una città con la D, non ti veniva.
1: Bellissimo.
2: Ma cose,
1: bellissimo.
2: Oppure andiamo a camminare con loro, ora in vacanza, le passeggiate nel bosco, oppure in riva al mare, ascoltare lo sciabordio del mare insieme, no?
1: E bello.
2: Ammirare
1: un tramonto.
2: Le emozioni positive.
1: Ammirare un tramonto.
2: È un tesoro, l'io sento. Cioè aumentare l'io sento, le emozioni belle, quelle semplici, quelle autentiche. E poi

0: non so se posso adesso o nella prossima, nel prossimo sì. Collegamento posso dire qualche altra cosa, attivare tutte quelle cose che finalizzando per esempio nello sport o in uno strumento musicale o in una passione, no? Non so, anche la passione per l'ambiente, ci sono tanti ragazzi anche,
1: certo.
0: Greta, no?
1: Sì, sì, sì, lo fa, sì, sì,
0: fa
1: lo
0: parte fa. Del gruppo di Greta Thunberg, no?
1: Sì,
0: dei
1: sì,
0: ragazzi
1: di
0: che...
1: Friday for Future, poi il movimento studentesco, loro ragazzi fanno tante cose
0: per migliorare il mondo, no?
1: Assolutamente.
0: Se non lo facciamo in quel
1: lo fanno
0: periodo,
1: anche a casa, devo dirlo, proprio
0: sì,
1: a casa,
0: sogni non
1: casa.
0: Lì e enfatizziamo nel periodo dell'adolescenza, si fanno cose strane. L'altro giorno i ragazzi dell'Archeo Tower sono dei ragazzi molto carini, sono biologi marini, volontari, hanno pulito il parco dove fanno l'1° maggio, il parco
1: sì,
0: delle
1: sì,
0: mura
1: sì.
0: greche, no?
1: Sì.
0: Hanno pulito con alcuni volontari e avevano pulito una fontana che è lì, in via Fratelli Rosselli c'è una fontana. Ebbene, c'era un gruppetto di ragazzi che invece, adolescenti, che invece di dare una mano a loro, erano lì guardinghi, hanno aspettato che finissero la pulizia e il giorno dopo i ragazzi hanno trovato buste di immondizia buttate nella fontana.
1: Hanno
0: vuota,
1: sporcato di nuovo, volontariamente.
0: Hanno sporcato di nuovo. Allora, questa esasperazione di sentire negativo non va bene, perché crea delle situazioni di disagio. E poi l'altra cosa che volevo enfatizzare, soprattutto in questo periodo in cui c'è tutto un fermento in città per arrivare qua,
1: certo.
0: Sono passata dallo stadio dove c'erano i ragazzi di Kima che stavano pulendo le sedie, stavano sistemando perché
1: certo.
0: Stava arrivando il ministro, e poi c'era lo stadio di Viale Magna Grecia dove...
1: Continuiamo a parlarne tra poco,
0: sì.
1: Grazie,
0: okay.
1: Perché ci sono tante tante cose da dire. Mi raccomando, restate con noi, una piccola pausa, linea alla regia, torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Ed eccoci tornati in onda, questa è la fase finale di questa puntata, e però prima di chiudere, prima dei saluti, vogliamo concentrarci su un messaggio, vero?
2: Sì, diamo un messaggio positivo. Abbiamo detto sempre che l'adolescenza è questa fase un po' di confusione, no? Perché i ragazzi hanno la corteccia cerebrale anteriore ancora non ben definita, le sinapsi che sono un po' lì che si stanno
1: cercando,
2: creando nuovi contatti e nuovi le relazioni soprattutto, però sì, è il momento, dicevamo prima, del sviluppare emozioni positive, e quindi è il momento in cui coltivare hobby, lo sport. Mi raccomando, ora ci abbiamo dei campi meravigliosi. Venendo, ho visto proprio tutti, adesso sono passata dalle varie zone della città e devo dire, dobbiamo attivarci. Questo tesoro che abbiamo lo dobbiamo veramente valorizzare, perché Taranto ha questa opportunità. Quindi,
1: e custodire.
2: Sport e custodire, mi raccomando. Infatti, vorrei completare, concludere il nostro incontro parlandovi della cura. La cura è importante a tutti i livelli, la cura è importante quando siamo piccoli, perché la mamma ha cura del bambino e verso il bambino manifesta tutto il suo amore nelle varie fasi della giornata, della vita. E quindi ora è tempo in cui il ragazzo che ha ricevuto tanta cura dai genitori, dalla famiglia, deve metterla a disposizione della comunità. Vi prego, avete due opportunità: o il sentire le emozioni negative, perché vi dicevo, quello che manca nell'adolescenza è l'io sento, il tesoro dell'io sento, le cose belle. Spesso l'io sento è l'attrazione per il cellulare, anche per un po' per la violenza, per l'aggressività, per la immediatezza della conquista degli obiettivi. Invece le cose si ottengono con pazienza, con umiltà. È il momento, secondo me, l'adolescenza, in cui dobbiamo mettere in atto tutto quello che può farci bene. E quindi lo sport, la musica. Sono sicura che io lo dicevo da piccola che volessi fare la pediatra, però intanto volevo fare anche la missionaria, e quindi vi ho detto, raccolta di carta, di plastica, di indumenti, li andavamo a vendere, i soldi li mandavamo in Senegal. Ma ora, senza arrivare a questi estremi, io suggerirei a tutti i ragazzi di buona volontà di portarsi dei guanti in giro, perché vi devo dire, stanno tagliando tutto sui cili delle strade, ma sta emergendo tutto il degrado. E quindi, siccome mi dicevano che se la provincia dovesse prendere tutto e portare alla indifferenziata, sarebbe uno spreco di tanta ricchezza, perché il vetro frutta molti soldi alla città.
1: Certo.
2: Quindi, se ci fossero delle comunità di giovani che vogliono la sera, dopo che hanno fatto il mare, fare qualcosa di buono per gli altri, per la città che dicono di amare, perché tutti i ragazzi tarantini dicono di amare Taranto.
1: È vero.
2: Quindi qualche idea, l'idea che vi può venire. Io per esempio andrò fuori alla Marea, dove ho visto che non hanno tolto delle cose che hanno lasciato, hanno dimenticato un barbecue arrugginito, delle bottiglie di vetro. Ci andrò con due ragazzi diversamente giovani, di 80 anni e 70 anni, a togliere queste cose, perché ho visto che non ce l'hanno fatto i ragazzi di Chima. Allora a voi propongo di fare quello che vi viene in mente, che possa portare bellezza alla città. Non demandiamo tutto a Chima o a chi va col camion a pulire, cerchiamo di portare bellezza. Ieri sono andata all'ASL in via Ancona. Ora, i ragazzi che abitano lì, l'ASL di via Ancona, quella dove c'è la guardia medica,
1: sì,
2: sapete il cavalcavia che si attraversa?
1: Sì, sì,
2: beh,
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì,
2: io mi sono vergognata. È tutto sporco.
1: Sì.
2: Ci sono dei contenitori di fiori che sono contenitori di immondizia. Allora, se anche 3-4 famiglie, no, con i giovani avessero questa idea che io vi propongo, ma perché lo faccio in prima persona, non pensiate che sia una di altri tempi, e andare in linea con i tempi, essere controcorrente,

0: è fare le sfide che portano bellezza non sono mai obsolete. E quindi può essere un potenziamento di tutte quelle emozioni dell'adolescenza che potrebbero essere un sentire positivo.
1: Grazie
0: e buone vacanze.
1: Per la bellezza che ci porti tu, grazie come sempre, grazie mille, buone vacanze anche a te. Noi ci rivediamo subito dopo, perché appena rientriamo anche con un super ospite, e grazie per questo percorso fatto.
0: Mario Cecinati che vuole parlare a tutti, una persona meravigliosa
1: che noi aspettiamo veramente con le braccia aperte.
0: Giovedì prossimo, ma
1: però non ci siamo e torniamo appena dopo le vacanze, quindi lo rivedremo, avremo qui il piacere e l'onore di avere il nostro Valerio. Ci organizziamo,
0: verrà,
1: stiamo qualche giorno via, ma torniamo sempre con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie
0: mille, grazie
1: a te. Di tutto, veramente
0: sei un valore aggiunto.
1: Tu anche, cavolo,
0: ciao.
1: Sei anche tu, grazie per tutto.
0: Grazie anche ai tecnici.
1: E noi ci
0: tutti.
1: Rivediamo alla prossima. Ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Figlio.
3: E cos'altro?

0: vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!

0: Scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
1: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
2: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
3: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Sta alla larga da me.
5: Perdi colpi.
2: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
6: Beh, fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
6: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
6: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo.

0: Chi è il prossimo?
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: notte.
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
1: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa.
2: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
4: Chi c'è?
5: Credo che ci sia qualcuno qua.
0: Fado, Fado.
4: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
4: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
6: Musica e notizie.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
8: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale.

0: murale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza.

0: Io per esempio mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te Olvido, La La, invece, il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te Olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: 9. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm, 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008.

0: 8 SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm, 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP, impostazione da SUV premium, stabile in autostrada molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote, Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla

sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare

0: specifiche, come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. Operai aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT a meno di 18 anni offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg.

0: La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, 100 anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel Garcia Marquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendia e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendia, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: about?
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà

0: di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar.

0: infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
5: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. E insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo a quelle che sono le hit, la musica del passato, ma faremo e manderemo anche tanta sartoria musicale, questa volta scelta dalla nostra ospite che torna con la sua rubrica residente a POS, Valentina Basta.
6: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
5: Come stai Valentina? Finalmente ti fai vedere.
6: Tutto bene, dai, sì, ho avuto un po' da fare, ecco.
5: Ah, vabbè, si lavora.
6: Si lavora, sì.
5: Si lavora e finalmente in agenda abbiamo trovato un po' di tempo per Frequenze di Moda. Lo sai, perché comunque la puntata che della bella stagione è un po' d'obbligo, perché dobbiamo dare anche un po' di referenze e consigli come affrontare digitalmente parlando un po' l'estate.
6: Come avreste fatto senza i miei consigli?
5: Assolutamente, però oltre l'aspetto digitale ti stai preparando anche un po' per l'aspetto, che so, solari, un po' di estetica. Per esempio io ultimamente ho provato un rossetto pizzicoso, tu ne hai sentito parlare?
6: Anche io me lo sono messo oggi, questo rossetto che
5: pizzica. Ma pizzica perché dovrebbe essere un po', dare un po' di glow alle labbra
6: e anche un po' di volume, chi ha le labbra piccoline come le nostre, ecco, diciamo.
5: C'è anche qualche prodottino, sai, anche da sotto l'ombrellone, nel senso che con il fattore protettivo che dobbiamo ricordare sempre.
6: Assolutamente.
5: Poi ci fai sapere come va a finire.
6: Ma questo è il risultato.
5: Vedremo. Dai, la prossima volta, sì, magari quando ci rivediamo in questa puntata sapremo. Vedremo un po' come è andata a finire. In questo momento, così, realmente tra di noi, tu lo vedi la differenza?
6: Sì.
5: Sei più bella?
6: Sì.
5: Ma vabbè,
6: sì.
5: Ma poi dai Valentino, un po' di autostima, sì. Voglio dire, arrivata l'estate,
6: facciamo da parte l'umiltà, sì.
5: Sì, sì, ma sì, va bene così. E invece per quanto riguarda quelle che sono le tendenze sotto l'ombrellone per tutto il mondo digitale, cosa arriva? La bella stagione, cioè si mette ancora bene, si scrolla, o la tendenza è prendersi un bel detox dal digitale?
6: Ma guarda, io consiglio un detox, lo so che sembra controproducente, però secondo me a un certo punto bisogna un po' staccare, perché troppo iperstimolati.
5: Quindi un digital detox per queste vacanze,
6: sì,
5: almeno
6: godiamoci un po' di dolce far niente ogni tanto.
5: Guarda,
6: però abbiamo un po' di novità interessanti, un po' di consigli, che
5: forse il primo step potrebbe essere quello magari di cercare un posto dove non c'è il wifi in maniera,
6: ecco,
5: o non c'è molta rete.
6: Io l'ho fatta l'esperienza un anno ed è stato molto bello, devo essere sincera. All'inizio un po',
5: vabbè, ti senti un po' fuori dal mondo, o quella mania di controllo, perché è anche un po' questo,
6: fuori,
5: un po' tagliata
6: però,
5: fuori.
6: Però sì, poi è, dopo un po', cioè, torni a casa che,
5: cioè,
6: sei proprio...
5: Cioè sei riuscita a escludere quel passaggio di... Tu in generale, stiamo parlando di fare la foto e postarla subito per dire dove sono, cosa sto facendo.
6: Sì, no, ma proprio anche controllare i messaggi, che è anche più compulsivo, no? Controllare le mail, avere paura di non essere trovata, di non...
5: O di perdersi proprio, qualcosa.
6: Di perdersi qualcosa. Ma guarda, non tanto di perdersi qualcosa quanto di non poter contattare qualcuno, mandare la foto, quella cosa no, non si poteva fare. Scrollare inutilmente i social, zero. Certe volte non prendeva nemmeno la linea telefonica, ti dico questo.
5: Quindi neanche della sera la telefonata ai parenti, sono viva.
6: Esattamente, la
5: cara vecchia scuola della telefonata dalla cabina o con la scheda, insomma, la scheda telefonica.
6: Esatto.
5: È andata bene? Sei tornata ringiovanita?
6: Sono tornata più serena.
5: No, perché c'è anche un problema di rughe di espressione e di schiena o collo storto, no? Perché quella posizione che si assume con,
6: anche, sì,
5: con lo stare sempre piegati verso lo schermo. Però, a parte questo detox proprio digitale dell'uso, è anche vero che ci può servire anche magari non perdere le valigie mettendoci un GPS dentro, sai,
6: sì,
5: i vari...
6: Sì, assolutamente, ci sono delle cose che
5: comunque ci aiutano.
6: Soprattutto nella parte magari anche di organizzazione.
5: Di preparazione.
6: Poi dopo lì arrivi, ti godi
5: è
6: il mare, la montagna, quello che uno vuole.
5: Parenti avvisati, valigie sono arrivate,
6: esatto.
5: Il cambio c'è, godiamoci le vacanze. Questa è Frequenze di Moda e lei è Valentina Basta con la sua rubrica Apposta. Rimarrà con noi con tutte le app che ci suggerirà e vediamo un po' come affrontare quest'estate. Nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Il credito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Blur con Girls and Boy, la sartoria musicale scelta da Valentina Basta per Frequenze di Moda. Valentina,
1: ti è piaciuto?
0: Molto, ecco, molto. Anche
1: male.
0: Se tendenzialmente, non so tu, però ho fatto fatica a concentrarmi sul titolo perché tendenzialmente si fa un po' un'inversione, Boys and Girls.
1: Ma questo è un brano della confusione, diciamo così, ecco, perché insomma è un inno all'amore libero, senza troppi pregiudizi, e quindi.
0: E che fa? Ci porti qualcosa
1: estivo.
0: Di scandaloso qui a. Era solo il 94, quando.
1: Sì, vabbè, ma
0: c'è
1: è un
0: questo
1: brano...
0: amore libero, l'estate. Ma voglio dire, stiamo un attimo esagerando, non è che ci licenziano tutti qua.
1: Ma no, l'amore è amore. No?
0: No? Sì, sì, dai, l'amore è amore. Ma c'è qualcosa di amorevole e amoroso nella tua dedizione al web, che non solo fai come lavoro, perché sei una social manager, ma è rischioso il rapporto uomo-macchina, secondo te?
1: Ma non saprei, non saprei.
0: Vabbè, se forse è un po' dipendente in un certo senso sta diventando.
1: Ma guarda, diciamo che ormai non bisogna fare una seria riflessione più che sul rapporto uomo-macchina, su quello che l'intelligenza artificiale
0: è, che adesso sta
1: creando,
0: è l'argomento,
1: insomma,
0: del momento.
1: Assolutamente, sì, noi da vari punti di vista, che è quello proprio delle relazioni sociali, di come noi ci approcciamo alle cose, ma anche una questione ambientale, perché anche questo, non so, io sono molto preoccupata per questa cosa.
0: Appunto, perché lo chiedo a te, perché comunque lavori col mondo digitale. Ogni giorno. E il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale qual è?
1: Io la uso, per lavoro la uso con parsimonia e spero con intelligenza, ci provo almeno, perché non prendo acriticamente tutto quello che mi propone, magari chiedo qualcosa all'intelligenza artificiale, ma poi lo rielaboro perché non sempre è rispondente a quello che vorrei, che si tratti sia di testi che di immagini. Diciamo che mi piace usarlo come spunto, a volte per superare la paura della pagina bianca, devo essere sincera, ma avere un canovaccio, una base, mi dà una certa sicurezza.
0: Allora, la domanda è, fino ad ora, fino a qualche tempo fa, come facevi? Niente, aspettavo l'ispirazione.
1: No, facevo che come in realtà faccio adesso anche con l'intelligenza artificiale, nel senso che comunque mi costruisco uno schema delle cose che voglio dire e poi su quello
0: lavoro.
1: Oppure se si tratta di immagini, cerco di pensare a cosa devo raffigurare con una certa immagine, qual è il concetto che devo esprimere, cerco un po' di... E poi provo. Vediamo che esce.
0: Io adesso un'altra domanda, stiamo andando un po' fuori programma, tanto poi delle app parleremo, la programma è, cioè c'è tempo. Ma quanto cambia anche il rapporto con il cliente? Perché il cliente sa che esiste l'intelligenza artificiale, già il lavoro del social manager, del grafico, del detto alla comunicazione è sempre, no, della serie che ci vuole. Ora, adesso è peggiorata la situazione.
1: È molto peggiorata perché io dico sempre, se uno pensa di poter fare da solo, perché no? Va bene,
0: fatelo tu da solo.
1: Sì. Era un motto di qualche
0: è un motto. Valentina Sam, adesso magari ve lo spieghiamo anche, perché lavoravamo insieme in una stessa azienda che si occupava di cinema e venne accolta un'altra risorsa a noi molto cara, adesso la nominiamo, magari poi la chiamiamo, diciamo che abbiamo nominata, molto molto in gamba, infatti fu scelta, insomma, con una certa, almeno da parte nostra del team della comunicazione, con una certa partecipazione, volevamo lei. E le venne chiesto chiaramente di fare una progettualità editoriale, di comunicazione, di brand identity, e venne con un bel progetto alla presentazione con la dirigente di quel momento. La dirigente però diciamo che non apprezzò molto, anche andando, argomentando con scuse o comunque con parole che per noi non avevano una chiara, no, giustificazione, a perché non accettare quella proposta. E con tutta la nostra stima, il nostro applauso, no, Valentina, continua ancora, questa ragazza, questa nostra collega rispose: sai che c'è? Fatetelo tu.

0: fatto tutto tu, me lo ricordo. E poi se ne andò. E fu una grande, perché...
1: E poi arrivai io in realtà, per cui...
0: Sì, fu meraviglioso perché ancora viene ricordato, perché...
1: È diventato ormai un mantra, cioè...
0: Fatelo tu, perché non si apprezza il lavoro, a prescindere che possa piacere o non piacere l'idea, comunque c'è un lavoro dietro. Di tempo speso, di energia, e quindi ecco perché era la mia domanda del nuovo rapporto con i datori di lavoro.
1: Sì, no, diciamo che poi... Non sempre, vabbè, chiaramente è una provocazione questo fatelo tu, però non è, magari non glielo dici così, ecco, però
0: in quel caso posso dire che se lo vedete anche un po', che apro e chiudo.
1: No, sì, c'è un po', bisogna un po' far capire che ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che non vanno bene, e l'intelligenza artificiale è molto, cioè fa delle cose più o meno tutte uguali, tu devi distinguerti, cioè la cosa importante nell'identità di una persona, di un'azienda, di un'associazione, qualunque cosa.
0: Anche perché adesso...
1: è distinguersi.
0: Ed è comprensibile quando lo elabora l'intelligenza artificiale. Lei Valentina Basta con la sua rubrica apposta, questa è Frequenze di Moda, e noi continuiamo mandando tanta sartoria musicale e passando la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri.

0: KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene

0: Bentornati a Frequenze di Moda e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, oppure attraverso il nostro sito radiocittadella.it, sia in visual radio che in streaming, o per tutta la zona Taranto 96 e 500 FM anche in Double Plus, perché ci piace ascoltare nel modo migliore. Noi siamo in compagnia di Valentina Basta, adesso siamo nel cuore della tua rubrica, Valentina, perché è arrivata l'ora di parlare di app, di digitale e consigli per la bella stagione, anche quella calda, oltre
1: sì,
0: che bella.
1: Assolutamente. E ne abbiamo qualcuna, dai, ne abbiamo qualcuna. Allora, secondo me a tutti quasi piace andare al mare e nessuno di noi vuole trovare delle sorprese.
0: No, anche perché siamo stanchi, litorali affollati, incasinamenti vari, insomma, sold out, sudore, mezzi pubblici, cioè vogliamo arrivare un po' organizzati.
1: Allora, ci sono due variabili che contano in queste cose, c'è il tempo,
0: le condizioni meteo
1: e poi l'affollamento e prenotare spiaggina, ombrellone, quello che uno vuole.
0: Ma sicuramente no, il tempo, prima di tutto, però forse la variabile più importante, perché a prescindere che sia pubblica la spiaggia o privata,
1: ti voglio vedere sotto l'ombrellone di stoffa con la pioggia che ti casca addosso,
0: oppure partire col sole e arrivare alla meta col diluvio universale, insomma
1: non è
0: importante,
1: bello.
0: È vero, forse questa è la prima informazione che si cerca per quando ci

0: ci deve spostare per le vacanze, o anche in città, perché molte volte in città Taranto c'è magari un tempo e sulla litoranea c'è un altro, quindi certo, tendenzialmente o chiami l'amico che è arrivato prima di te o
1: esatto,
0: cerchi
1: esatto.
0: E come possiamo fare altrimenti?
1: C'è un sito che si chiama appunto Mare, o forse anche un'app, non me lo ricordo,
0: Valentina, cioè

0: Cioè, o meglio, quella che è la situazione meteorologica di quel momento, proprio iperlocale, spiaggia per spiaggia.
1: Quindi è principalmente specializzato nelle zone costiere balneari.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto. Quindi credo funzioni tutta Italia, quindi poi...
1: Ah, se non sbaglio, anche dei buoni feedback di precisione. Insomma, fatecelo sapere, sì, perché poi alla fine, no? Ci interessa anche la nostra opinione. Sapere un po' che l'uso, l'utilizzo,
0: come funziona. Se poi queste app vi sono servite, oppure hai detto no,
1: oppure potevate farne a meno, perché esatto. Oppure nel mio caso non ha funzionato.
0: Certo.
1: E per la variabile spiaggia,
0: spiagge.it,
1: facile però.
0: Certo,
1: lì che facciamo? Si vedono un po'.
0: Ovviamente per le spiagge che sono convenzionate, come dire, con questo servizio,
1: iscritte al servizio,
0: si possono prenotare ombrelloni, sdraio,
1: spiaggine,
0: tutto quello che c'è.
1: Anche perché offrono, perché tendenzialmente danno anche informazione: bandiera blu, spiaggia d'oro, mare però, bellissimo.
0: Però diciamo che ti risparmi la fila, ma soprattutto il rischio di arrivare lì e trovare tutto esaurito.
1: Sì, ancora con il cartello fuori, tutto esaurito. Quindi attraverso questo sistema, qualora le spiagge siano chiaramente convenzionate o iscritte a questo sito, in maniera reale si può, una volta deciso che in quella zona dove volete andare magari il tempo è bello, vedere cosa c'è intorno e prenotare.
0: Esatto.
1: E scegliere magari di andare in uno stabilimento privato, scegliere la spiaggia libera e certo, vivere una giornata magari qui nelle coste pugliesi, perché no?
0: Assolutamente sì,
1: perché per fortuna questo non ci manca, che
0: il mare
1: assolutamente, soprattutto noi per Taranto, meraviglioso.
0: Certo. Hai qualche altra chicchetta? Sì, allora guarda, una che ho usato, che ho proprio sperimentato, te lo così possiamo dire, l'ho già sperimentato.
1: È andata bene.
0: Perfetto. E se ci troviamo in un posto dove abbiamo bisogno di una guida, dove trovare, insomma, anche curare qualcuno che curi gli spostamenti, Get Your Guide. Si trova una guida che poi ti spiega il luogo. Nel nostro caso ha curato anche gli spostamenti, anche
1: allora, aspetta,
0: un pranzo.
1: Faccio un passo, mi fermo un attimo.
0: Sì.
1: È una guida virtuale o attraverso questa piattaforma o sito cerchi una guida sul posto?
0: No, cerchi una persona che ti fa da guida, cioè tu conosci una persona che ti fa da guida, ti mostra il posto e proprio, cioè, nel mio caso, io ero in Tunisia, abbiamo prenotato questa guida, è arrivato questo ragazzo, la dea nostra, e ci ha un po' fatto un po' da guida proprio, in più ha curato gli spostamenti perché dovevamo andare in un posto un po' più lontano, quindi è venuto un altro tizio
1: si è interessato a cosa fa.
0: Diciamo che la Tunisia è un po' più
1: agreste e bucolica, diciamo.
0: E quindi
1: siamo ancora vivi.
0: Ci hanno portato in giro perché abbiamo fatto varie tappe, perché era un sito turistico, abbiamo visitato Cartagine.
1: Ma è un po' come Uber, che può arrivare chiunque, o scegli una serie di, cioè ti propinano 10 guide, scegli quella che
0: puoi
1: vuoi.
0: Puoi scegliere, diciamo, a seconda delle recensioni e poi vedere. Poi chiaramente non è che sempre ognuno trova, diciamo che bisogna avere un po' di fortuna certamente, però noi abbiamo trovato questa guida che ci ha fatto poca storia per la verità, però ci ha spiegato molto presente, che è stato molto bello anche.
1: Bene, questa è molto interessante, tu dici, per non perdersi, cioè la contemporaneità anche di un posto oltre la storia,
0: assolutamente.
1: Che magari siamo riusciti a vederla prima, magari a informarci prima su qualche insomma piattaforma, enciclopedia, libri di storia. E lì, insomma, ci raccontano la contemporaneità di questo posto. Questa è lei, è Valentina Bassa, la tua rubrica apposta. Ci stai raccontando tutto quello che ha a che fare col digitale e le vacanze, insomma, è la bella stagione. Noi stoppiamo un attimo, diamo la linea alla regia e torniamo con Frequenze di Moda per l'ultima parte.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: entriamo con Frequenze di Moda. Loro erano Max Gazzè, era Max Gazzè, Convento
1: Max
0: d'estate,
1: e Niccolò Fabi,
0: ed era il 98, cioè la Valentina. Perché hai scelto questa sartoria musicale?
1: Ma perché questa canzone mi colpì all'epoca, anche se ero piccolina, cioè facevo le scuole medie, quindi ma poi io allora adoro Max Gazzè, uno dei miei, insomma, uno che seguo molto e mi
0: e
1: piace
0: che ha mantenuto
1: molto
0: anche una certa identità musicale.
1: Sì, e quindi niente, questa canzone mi veramente mi piace, mi ricorda anche poi quei periodi
0: di spensieratezza di quando si è piccoli. Io ero ai primi tempi all'università, mamma mia quanto tempo è passato, è la stessa sensazione, la spensieratezza, l'estate, gli amici, la leggerezza del cuore e della mente. Però chiediamo a Gis, dov'eri nel 98? A passare Evento d'estate in radio, perché voglio dire, quindi una pietra miliare ci garantisce, no? Che era una hit in quel momento, era veramente strapassata nelle radio, e oggi grazie di averla riportata, no? E averla passata con la tua sartoria musicale, perché è bello andare anche un po' a ricordare e unire, cioè, le emozioni, i ricordi a quelle che erano le canzoni che ci hanno fatto stare bene.
1: Sì,
0: stare bene. Sì, ma saremo bene anche con le tue app? Sì, se le usiamo.
1: Vediamo, fateci vediamo sapere.
0: Sì, dai, facciamo un recap delle app, che comunque dei siti, delle piattaforme di cui abbiamo parlato oggi.
1: Sì, allora, ricordiamo per il tempo meteorologico, per non sbagliare.
0: Prima cosa da vedere quando si va in vacanza.
1: Punto mare.
0: Per le spiagge e tutte le zone costiere.
1: Esatto, anche se dovete andare a pescare forse, non lo so.
0: Perché
1: fateci
0: no?
1: Fateci sapere anche questo.
0: Sì.
1: Mentre per non trovare il cartello tutto esaurito e andare in panico, prenotiamo prima con spiagge.it, ovviamente per chi aderisce al servizio, però potrebbe essere
0: anche sì, per avere informazioni un po' come cosa si svolge in quella parte di litoranea, di zona costiera, anche perché se c'è il sole, il tempo è bello, anche le spiagge libere, cioè, possiamo pensare che siano affollate, quindi può essere tante informazioni utili per organizzare il vostro itinerario e magari
1: spostarvi
0: nell'entroterra, perché no, perché ci sono anche tante altre belle cose da visitare. E poi una bella vissuta da Valentina per la Tunisia
1: è Get Your Guide, per trovare una guida turistica che possa un po' spiegarvi il posto, possa darvi delle indicazioni. Devo essere sincera, anche conoscere qualcuno del posto che
0: ci possa dare quelle perle, quel localino, quella via, quella
1: assolutamente
0: cosa che magari non nei percorsi quelli turistici o tipici non viene, no, menzionata. E poi invece con chi vive il posto,
1: certo,
0: si riesce a trovare,
1: diciamo, se si riesce a trovare una connessione con questa persona. Noi siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato una persona molto molto
0: disponibile,
1: abbiamo chiacchierato, è stato molto bello.
0: Che lì parlava italiano?
1: Perché benissimo,
0: è molto facile incontrare in Tunisia.
1: Parlava benissimo italiano, gli abbiamo chiesto se lui era stato in Italia e ci ha detto mai.
0: E forse con il suo lavoro, forse anche la televisione.
1: Un po' di pratica, la televisione, poi mi piace, poi insomma, cioè, lui ha esordito dicendoci, raccontandoci una cosa, e ci ha detto come nella canzone di Fedez.
0: Noi. Cioè, quindi recente, voglio dire, non siamo andati ad Albano o Raffaella Gattuto Cotugno. Cioè,
1: no,
0: l'Italia
1: era
0: recente.
1: Era proprio
0: recente.
1: Sul pezzo, in Italia però, insomma, quindi poi abbiamo un po' parlato. E niente.
0: E quindi è nata questa connessione.
1: Questa cosa, sì.
0: E quindi avete conosciuto, non solo potuto sperimentare percorsi alternativi, ma anche avere un rapporto con una persona del posto che
1: certo,
0: è stata gentile con voi, conviviale. Ed è stata una bella. È stata piaciuta comunque la Tunisia? La consiglieresti come meta di vacanze?
1: Però ovviamente non
0: che
1: a
0: periodo
1: tutti.
0: Sei stata?
1: Sono stata, quando è stato? Aprile-maggio.
0: Ok.
1: Aprile.
0: Faceva caldo già però.
1: Sì, faceva caldo, soprattutto quando siamo andati a Cartagine con questa guida, faceva veramente molto caldo.
0: Quindi Cartagine esiste?
1: Cartagine esiste, non l'hanno proprio rasa al suolo, ci hanno sparso il sale, c'è qualcosa,
0: quindi Cartagine esiste, è un po'
1: sì,
0: come
1: sì,
0: il Molise,
1: sì.
0: Esiste, che poi altro fatto, è una regione, il Molise, stupenda.
1: Assolutamente, io voglio andare in vacanza in Molise quest'anno.
0: E facci sapere l'itinerario.
1: Vediamo, così. No, penso che ci sceglieremo un posticino detox digitale.
0: Beh, penso che funzioni perché sì, è molto predisposta a questo. Grazie Valentina Bassa di essere finalmente tornata a Frequenze di Moda e di averci portato tutte le novità e non solo, di averci consigliato quelli che possono essere i consigli digitali per vivere meglio e organizzare meglio le nostre vacanze, e poi soprattutto di ricordare a tutti di andare un po' in detox, perché sì, sicuramente questa è l'operazione migliore. Fate come volete, ma staccate, se ve lo diciamo noi che lavoriamo, no, con i social o comunque col mondo digitale, a un certo punto il telefono e i supporti vanno spenti. Ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver esaudito i nostri desideri, perché quando c'è una sartoria musicale c'è un desiderio, Gil dal cappello esce, prende, scarica, manda, e quindi veramente veramente grazie.
1: Fai miracoli.
0: E noi ci vediamo sempre sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto, con Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ci vediamo alla prossima puntata.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e il ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo.

0: interrogativo, rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
1: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione, però noi di Confcommercio pensiamo con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave, che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande, ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme, esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori che, al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi perché quelli sono un patrimonio di tutti, quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
0: Grazie Presidente. Io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi. Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
0: In
2: più grave.
0: particolare.
2: Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ragione del Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione, la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino. Però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca o può essere Bari o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette

0: vive più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città, e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quelle, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare. Perché? Perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro, come dire, di opinioni, e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
2: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero, il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città, e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurargli un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora, molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui, perché trovano la speranza di poter costruire un nuovo futuro, un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie, insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, assessore Cosa?
0: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia, un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche, voglio dire, europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida. Che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione. Sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita. Invito il nome?
2: Antonio.
0: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il comune di Taranto,
2: Fianco alla
0: dove
2: Confartigianato. Sì, ho
0: potete,
2: sbagliato.
0: potete, potete attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo cinque ragazzi insieme, di cui una donna. Potete prendere dei soldi per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della Regione
0: ragazzi
1: Puglia.
0: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto dopo il diploma c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante, 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro.
1: Va
0: Secondo
1: bene,
0: me,
1: assessore, vengo
0: su
1: al
0: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
0: assolutamente.
1: altrimenti
0: Sì,
1: rischiamo di
0: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione perché non c'è stato bisogno. bisogno perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato, tra
0: Addormentato,
1: virgolette,
0: drogato,
1: drogato
0: sì,
1: un po' anche
0: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no? Per esempio Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo.

0: bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione che saluta al 31% e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
1: Noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
0: È un
1: tiene vivo
0: motore.
1: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che stia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri. Lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali bar. I ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani, e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
0: Capisco.
1: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui, se mi date poi un altro passaggio, per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli e la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte, legato anche a Città Vecchia, che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
0: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei, Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
2: La Città Vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle, e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante, che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare. Poi ci sarà, cioè, alla fine, tanto questa è, no? Dove vogliamo andare?
0: Certo.
2: Quello che manca è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando qui parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di
0: Certo.
2: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
1: Non pare
2: Francesco,
1: proprio che lo sapeva.
2: no, no, no,
1: Lo sapevano.
2: No, no, sapeva mi stavo
1: Il
2: riferendo
1: fatto.
2: al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo in centro o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia, perché Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della città.

0: fretta.
1: Prospettiva.
0: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti a che affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto, però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare, perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte. Cioè, sono venuti da fuori.
1: Interroghiamoci,
0: No, no, no, le
1: interroghiamoci.
0: responsabilità ci sono,
1: No, ci
0: di
1: dobbiamo
0: tutti,
1: interrogare a vario
0: sicuramente,
1: titolo. Ci
0: sicuramente anche da
1: dobbiamo
0: noi.
1: interrogare a vario titolo, non
0: Cosa non ha
1: soltanto la
0: funzionato?
1: politica, non la
0: No,
1: politica,
0: no,
1: perché
0: no,
1: la
0: tutto
1: politica
0: detto, stavo
1: fa
0: dicendo, sì. Perfetto.
1: atterrare sul territorio delle risorse economiche che comunque sono
0: Ci sono
1: arrivate.
0: delle
1: Le
0: responsabilità
1: opere si
0: diffuse.
1: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
0: Sì.
1: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
0: E quindi
1: perché comunque le
0: torniamo al
1: opere
0: punto
1: si stanno facendo.
0: di cui sopra,
1: Certo.
0: no? È mancato forse quello Il
1: spirito
0: sistema
1: d'impresa
0: è qua, è
1: un po'.
0: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
0: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato. Cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
1: Non
0: mancherebbe
1: generale,
0: altro.
1: non
0: No, no, no,
1: personifichiamo, non
0: per dire.
1: personifichiamo.
0: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
1: Certo.
0: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono,
1: Se volete
0: che
1: ve
0: sono.
1: li
0: No,
1: elenco
0: no, no,
1: tutti, così poi
0: però
1: rendiamo dal
0: questo
1: CIS in
0: rappresenta
1: poi.
0: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è, sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire: ok, l'appalto lo prendi tu,
1: Ma
0: a
1: mica fa
0: condizione che
1: ragionare
0: il
1: la
0: 20 o il
1: politica.
0: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
1: Mica
0: Questa
1: fa
0: cosa
1: ragionare la politica, però.
0: va a ragionare la
1: Ognuno deve
0: politica.
1: fare il suo ruolo.
0: Lì va a
1: Non mi
0: ragionare
1: pare,
0: ancora.
1: non mi
0: Va
1: pare che
0: bene,
1: sia
0: allora
1: così.
0: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, redderazione dell'assessore Cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
2: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo e solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
0: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: della città.
1: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
2: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato i lavori del primo e secondo lotto del Waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. È di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata. È in corso la riqualificazione di piazza... della piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo, è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci. Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti, che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
1: La vecchia
2: vecchia.
1: via di Urban 2.
2: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino, piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
1: Speriamo che anche ci
2: territorio.
1: sarà un'innovazione culturale nei
2: E
1: cittadini, perché
2: speriamo,
1: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
2: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
1: I
2: mezzi
1: mezzi pubblici.
2: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale, che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Baraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
1: Il
2: Parco
1: Parco
2: della
1: della Musica.
2: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca, Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire,

0: che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire, che era un atto di indirizzo, no? Finalmente, dopo 20 anni, decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro, quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo, come quello di Barcellona, come
1: Questo è
0: quello
1: un
0: di
1: luogo dei
0: Londra,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani, per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali,
1: Anche quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania, e come stiamo
1: Certo.
0: lavorando al quartiere
1: Al
0: Talbuti
1: DJ set,
0: su
1: al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando, perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere, che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì
2: Questione di stili di vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP,
2: La regione
0: o
2: ci fece una tirata
0: ci
2: d'orecchie
0: fece
2: proprio perché eravamo
0: ultimamente,
2: l'ultima
0: perché
2: provincia
0: eravamo.
2: a spendere i
1: Però anche lì
0: PIA.
1: dobbiamo fare un
0: Quindi anche lì va
1: ragionamento,
0: fatto
1: attenzione,
0: sicuramente un
1: perché
0: ragionamento, perché
1: poi magari faccio un intervento.
0: molti
1: C'è
0: bandi
1: stata una
0: vanno
1: nostra
0: anche,
1: sollecitazione, vanno solo in
0: molti
1: una
0: bandi
1: direzione.
0: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di Taranto. Però, avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto, anche per essere sostenuto, che quando sono stato in Regione Puglia a parlare con l'autorità di gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato. quelle procedure stesse. Quindi però, anche lì in regione, forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci fare delle misure adeguate
3: al nostro sviluppo. Non so se posso
0: interrompere,
3: non so il caso. Sì. Però noi di Confcommercio...
2: Noi non abbiamo molto tempo, no, io devo fare l'ultimo giro secco di domande.
3: Importante, Marcella, solo un inciso veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici ateco. È lì che la politica, infatti. Francesco, consentimi, così come si sta provando a
0: si fa prima o lo si fa durante,
3: se non risponde così come si è detto per quelle che sono specificità diverse.
0: Giusto.
3: Consentimi, c'è una richiesta diversa. Quella del turismo ha un'esigenza, stiamo andando su una visione turistica, stiamo andando sul recupero commerciale, il codice ateco, la regione, vuoi o non vuoi, andiamo a fare le barricate insieme,
0: condivido.
3: Il codice ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi non vedo perché debbano tornare indietro,
0: condivido.
3: Se il territorio chiede un'altra cosa. Scusate,
2: dobbiamo avere un'attenzione.
0: Dobbiamo essere noi a livello politico,
3: esatto.
0: E con tutti gli stakeholder ad andare alla Regione Puglia con le idee chiare, con una visione strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche sono in codice arancione, perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
2: tanto dal Covid
0: che ha di altre esigenze. Però è giusto che noi dobbiamo andare, diciamo, tant'è vero che De Caro, quando De Caro è venuto a rendersi conto delle peculiarità del centro storico, quindi di Via Cava, ha detto: devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari, Bari non è Lecce, Lecce non è Brindisi.
3: Mi ha anche detto: che motivo abbiamo di chiedere due soldi? Diamoli, sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani, facciamo in modo che operino. E questo è sviluppo.
0: Assolutamente.
2: E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa, perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei dal commercio.
3: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione, a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi, al di là del turismo, o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone, ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti, che se mi consentite sono un front office verso quell'accoglienza che noi... arrivano le navi da crociera, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra, dove persone che scendono dalle navi da crociera hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi, che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente, se accolti come si deve, tornano nella nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima, dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una data 3 giorni dove avremo i nostri principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche, per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone, avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa adesso provo a dire ai miei, all'amministrazione, ma alle altre associazioni? Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso, dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
2: Grazie Presidente. Prima misura urgente, Confartigianato.
4: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si

0: trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo e ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
0: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con
0: non
1: tutte le varie
0: vedremo,
1: misure.
0: mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso, e quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità, dopo 30 anni, dopo 40 anni, di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no, o da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no, di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti, come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Parillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo, quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
3: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore, perché ci sono tante di quelle attività in itinere. Quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia, che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti, come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io, da assessore allo sport di qualche anno fa, sono andato io dalle associazioni studentesche, perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive, che andavano a finire all'Università di Bari,
1: Famoso curso.
3: il CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire, perché noi dobbiamo andare.

0: in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo,
0: te
1: ecco.
0: lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere, e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione, per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare, per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Omoa Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico istituzionale, ma vareremo un livello tecnico operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
2: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
2: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
2: luogo di
1: Palazzo Archita, Antonio
2: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli.
3: No,
1: No,
3: non ero
1: non
3: nato.
1: eri
2: Non eri
1: nato,
2: nato. Quindi,
1: perfetto.
2: guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
3: E
2: schiena.
3: comunque
2: Quindi,
3: manco io ero nato quando hanno
2: è
3: fatto
2: nelle
3: Palazzo
2: cose
3: Archita.
2: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi. E poi, soprattutto, attenzione, manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi, come Confcommercio, stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno, dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano perché lì sono stati dati tanti soldi, quindi i Giochi del Mediterraneo che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
2: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questo cioè della
2: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
2: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
3: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
3: Noi
1: dove siamo tra
3: tra
1: 5 anni?
3: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte, di
2: Con grande
3: dipendenti,
2: sofferenza.
3: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve.

0: perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va sì,
1: Da Riva in poi,
0: ad
1: 20 anni abbondanti.
0: oggi,
1: Sì.
0: la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con tutte
1: È
0: le
1: così.
0: travestie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno
1: È così.
0: ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
1: Ma
0: tutti i
1: figurati.
0: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché le
1: Rompiamo le
0: discussioni
1: scatole a destra. Litighiamo nel
0: hanno
1: senso
0: un
1: positivo.
0: obiettivo, ci si confronta e comunque
1: Assolutamente. Dobbiamo correre.
0: l'importante è che alla fine, bravo,
1: Dobbiamo correre.
0: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa, e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune
1: Da
0: strade, anche in
1: legno.
0: modo leggero, si possa
1: Sono
0: fare. Noi
1: d'accordo.
0: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina. Non ci vuole niente, perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
1: Quindi
0: non
1: questione di
0: c'è
1: decoro.
0: più niente. Quindi il decoro
1: Ottimo.
0: non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale, vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
1: Grazie. Allora, Antonio Faggioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università?
2: Probabilmente sì,
1: O in corso
2: sicuramente,
1: finale, la stai finendo, ecco, visto che
2: sicuramente
1: fai
2: sì.
1: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
2: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
1: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
3: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta di

0: differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città, ad esempio un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Iago Vuno, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
1: Mai,
0: più.
1: infatti.
0: Ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare, puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
1: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare l'intento,
1: formale,
0: certo.
1: mettiamola così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

last night. I'll be waiting in the car underneath the L.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
3: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
2: E non solo.

0: Il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà il primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
1: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Veripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
0: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
1: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia, indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e ha conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
4: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
3: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo, perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
4: Marco mi ha dato totalmente molta libertà, e dove sì, dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì, dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma. L'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me, che ho 28 anni
5: e infatti
4: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto
5: attraverso
4: poi da,
5: sì,
4: da bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Roia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono le imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città. Dal waterfront di Marpiglia piccolo e alla pensillina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. E Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese, già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla Batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
5: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
3: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
5: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161, che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che Stette crollando, resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni, solo a voce in via provvisoria, avrebbero

0: indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari. Un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paisello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia. Questa è un'opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo, dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale, come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso è di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
3: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare l'industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il Presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una

0: realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire, abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Hai imparato però a conoscere Taranto come le
4: Ci
3: sue
4: sto,
3: tappe.
4: ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà
3: E ha
4: tarantina.
3: studiato tutte le nostre abitudini per
4: Assolutamente
3: cercare di.
4: sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
3: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
4: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo. E non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
3: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
4: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
3: E poi c'è la collaborazione con la protezione civile, perché non può mancare.
4: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà
3: I cittadini
4: ad
3: intendo.
4: agosto, sì.
3: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
4: I tarantini sono fortunati, ma ancora non l'hanno capito.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: E possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il Comune. La struttura ospiterà due discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto

0: al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5, chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti, sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
3: ciao,
2: Angelo Conte.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
3: X, sì.
2: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso dire,
3: sì,
2: di finire,
3: sì,
2: così?
3: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola
2: content
3: così più...
2: creator, e ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
3: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
2: leggera,
3: con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
2: Perché
3: c'è stato un tema viralissimo su questo.
2: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
3: Sui tamburi.
2: Sui tamburi.
3: Sui tamburi.
2: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
3: Io... Sopravvivi. Oddio.
2: Studi?
3: Studio? No. Io lavoro, ok? Faccio cameriere, barista,
2: okay.
3: Comunque quindi...
2: E ti sposti con i mezzi?
3: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
2: Ok.
3: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
2: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
3: però,
2: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi
3: Vai.
2: È piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
3: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti, sempre Taranto, e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose, ora.
2: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso
3: dato
2: noi
3: voce.
2: Ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo
3: ciao,
2: Conte,
3: ciao a tutti.
2: Che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, le vicissitudini dei giovani come lui.
3: Esatto.
2: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
3: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
2: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu invece sei rimasto.
3: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci...

0: E quindi tu non riesci,
1: okay, a stare fuori troppo tempo.
0: No.
1: Quindi sei voluto ritornare.
0: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, mai...

0: 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie, grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo,
0: esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no che c'è l'Ilva là, ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto,
1: purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io,
0: c'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene, strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti, da grandi e piccoli, sempre, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel
0: grazie.
1: Profilo e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto
1: vediamo
0: volentieri.
1: Come. Perché grazie per essere venuto
0: ma
1: fino a Paolo
0: a
1: Sesto. Ma
0: sei
1: venuto in bicicletta o con
0: no.
1: No,
0: sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora, ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità, una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza certezze formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Uno skate park, 4 campi da tennis e da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport, il nuovo parco urbano realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro, si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
3: E questa struttura è un piccolo gioiello. È un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
2: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
4: Noi siamo proprio sul parcheggio, dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e, come vedete, a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera, e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
6: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi l'intendimento dell'amministrazione è quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da 9 persone, perché si tratta di 9 individui.
5: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
6: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però Ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
5: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso il percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
0: Cittadella Magazine.

0: Tutto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival, un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe Detrizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è un'orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie
1: per l'invito. Che bello Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
2: Sì, l'ho vista, grazie.
1: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25, sì. Per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
2: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto e fino ad arrivare a Brindisi, ovviamente poi i romani arrivavano in Albania a Durazzo e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
1: Che bello!
2: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
1: È Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto quest'idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?

0: Allora, sì, io nel 2024 ho percorso così per sono sempre stato un ciclista amatore. Nel 2024 ho percorso la Via Appia per uno per diciamo mettermi un po' a
1: alla prova.
0: E
1: tu vediamo
0: se
1: ci riesco.
0: Sì,
1: okay.
0: È stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore. Quando in quel periodo divento la Via Appia, divento patrimonio UNESCO.
1: Okay.
0: E quindi quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, perché anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta. Portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana. E poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
1: bello aperto, steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
0: Sì.
1: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama La colonna della civiltà Appia Egnazia, Roma Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
0: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
1: Okay.
0: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Egnazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come itinerario ciclistico, ma anche cammino. Quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune lascia un timbro sul passaporto.
1: Okay.
0: Quindi io ho voluto iniziare ad abituare un po'
1: quest'idea
0: tutti.
1: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao, io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli.
0: Sì.
1: Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
0: Sì, addirittura.
1: Hanno condiviso con te.
0: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, e spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
1: Quindi hanno sposato la tua causa,
0: subito,
1: hanno detto sì,
0: subito.
1: vieni.
0: E hanno organizzato lì con le varie istituzioni, addirittura ci sono stati, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza, veramente,
0: sì,
1: un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, voglia di pace del nostro territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
0: Va bene,
1: bene, su Radio
0: ringrazio.
1: Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
0: Grazie a voi, vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
1: ti dà
0: per
1: il
0: questi,
1: supporto,
0: sì.
1: È ovvio, è così. E ringraziamo ovviamente
0: sono più
1: il presidente
0: unici che Lari.
1: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi attori e la compagine, tutti questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano
0: Tegas,
1: a presto. Linea la regia tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura e il tutto esaurito per diverse gare finali.
4: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
3: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi, e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
5: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
3: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
6: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
5: Finiti i giochi, restano le opere, e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
3: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però riportato fratture di una gamba e dolori su tutto il corpo, ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al

0: Mimit, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
3: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
2: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
4: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
2: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
5: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori

0: in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Sequestrati oltre 660 kg di prodotto ittico non conforme e conservato in condizioni incompatibili con il consumo umano, disposta l'immediata distruzione. Sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro e denuncia all'autorità giudiziaria e stato di libertà per un soggetto per la presunta violazione della normativa relativa alla distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Ma questo è solo uno dei risultati centrati nell'operazione congiunta di carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Guardia Costiera, nel corso della quale infatti sono stati anche arrestati due uomini, un 24enne ed un 60enne, tarantini, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Entrambi ora sono ai domiciliari. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, il più giovane è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina, nascoste tra gli indumenti e in casa. Nell'area del mercato ittico, i carabinieri hanno poi rinvenuto nel furgone utilizzato da un commerciante come deposito bibite altre 23 dosi della stessa sostanza, un quantitativo di droga che, se fosse stato venduto, avrebbe consentito di ottenere l'illecito incasso di 6.000 euro. L'operazione ha poi riguardato anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti i militari del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno denunciato in stato di libertà gli amministratori unici, 54 e 73 anni, di due società operanti nel comparto ittico, che avrebbero violato la normativa prevista a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, avrebbero omesso di sottoporre due dipendenti alle previste visite mediche di idoneità alla mansione. Nel corso delle verifiche ispettive sono stati controllati complessivamente 15 lavoratori, uno dei quali è risultato in nero. Sono state elevate ammende per circa 11.500 euro e sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La FIM CISL con il segretario nazionale Dalò e il segretario generale Taranto Brindisi Prisciano sottolinea come la decisione della Corte d'Appello stia già generando i primi effetti sul territorio. In particolare ha già provocato la sospensione delle attività da parte di SEMAT e AMAR, creando un crescente stato di agitazione tra i lavoratori. Il quadro si presenta drammaticamente mutato negli ultimi giorni. Si tratta, sottolineano i due segretari, di una fase estremamente delicata che rischia di diventare l'inizio di una emorragia senza precedenti sul nostro territorio. In vista dei prossimi tavoli di confronto in cui saranno coinvolte tutte le parti in causa, Dalò e Prisciano auspicano che possano definirsi azioni condivise e strategie di sostegno che salvaguardino i posti di lavoro e il futuro dell'industria. Sullo stesso tema Daniele Simon, segretario generale della Filcams CGL, che sottolinea chi banalizza le ricadute dell'avvertenza industriale parlando di numeri ridotti per Taranto o vive in un altro territorio o è fuori dalla realtà. Simon, per dare l'idea della portata del problema, richiama la situazione situazione particolare in cui versa Giovanni, nome di fantasia, di 50 anni. Lavora nel settore del commercio con l'applicazione di un contratto pirata con scarse garanzie in caso di malattia. È un malato terminale per patologie oncologiche e percepisce uno stipendio di appena 900 euro mensili. Quando è venuto in Philcamps, dice Simon, a chiedere aiuto, nella nostra stanza è entrato.

0: con tutta la sua drammaticità, la vertenza Taranto, fatta di più componenti. Giovanni, continua il segretario, è una persona, non un numero, e malgrado non lavori nel settore industriale, è il prototipo di lavoro povero e precario, figlio del dumping contrattuale al ribasso che noi incontriamo quotidianamente. Così i 3.000 dell'appalto Ilva, la maggior parte dei quali residenti a Taranto. Per loro e per tutti i lavoratori, FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato una giornata di sciopero per lunedì 3 agosto. Intanto sono previsti per la prossima settimana, martedì 4 agosto, il primo incontro tematico al MIMIT e il 5, quello con i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, a cui prenderanno parte anche le principali imprese siderurgiche nazionali.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Perché questa decisione avrà delle ripercussioni a cascata sulla salubrità ambientale di tutti i siti.
4: Festeggia così l'avvocato Ascanio Amenduni, che insieme al suo collega Maurizio Rizzo Striano ha assistito l'associazione Genitori Tarantini nell'azione inibitoria accolta dai giudici milanesi. Più che una conferenza stampa, quella che hanno tenuto i genitori tarantini è stata una festa. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che dispone il fermo dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, infatti rappresenta un traguardo dopo un lungo percorso giudiziario.
3: Lunga, faticosa, piena di tappe, dove non abbiamo mai mollato, anche quando temevamo che il sogno potesse terminare.
4: Lei ha detto c'è la vita nell'incertezza non solo lavorativa, in sicurezza, anche della salute. È questo che ha spinto i giudici a prendere quella decisione?
3: Secondo me sì, ma statistiche alla mano, statistiche che dimostrano come la mortalità e la morbilità a Taranto sono maggiori che in altre parti d'Italia.
4: Quelle raccontate all'interno del Tribunale di Milano sono state le piccole storie di chi ha lottato tutti i giorni, come Alessandro, malato di fibrosi cistica, che ha combattuto non solo contro la malattia, ma anche contro l'inquinamento dello stabilimento. Una battaglia che oggi il papà Aurelio Rebuzzi continua a portare avanti.
5: Sono il papà di Alessandro, il guerriero buono, che riposa in pace adesso riposa in pace, dopo la sentenza che c'è stata del Tribunale di Milano, perché mio figlio ha lottato fino ai suoi 16 anni, sin dall'inizio, contro il mostro. È andato via disperato. L'unica preghiera che ha chiesto a me: papà, non ti fermare, continua tu quello che io non posso fare più.
4: Un punto di non ritorno per chi in questa terra si batte da anni contro l'inquinamento. La vittoria legale però non rappresenta il traguardo finale, bensì un punto di partenza.
6: Pretenderemo dalla comunità europea e dallo Stato italiano che Taranto venga tirata fuori da quella vergognosa lista di 16 zone di sacrificio a livello mondiale, perché è una vergogna.
4: Dopo anni di rinvii, la magistratura ha tracciato la rotta. Spetta ora alla società civile, agli organi di controllo e alla politica fare in modo che le parole e i decreti si trasformino in aria pulita e in futuro per Taranto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: È la prima struttura di questo tipo in Italia, la terza in Europa. Così viene presentato il campo polivalente di baseball, football e rugby di via Buozzi al Paolo VI. Dovranno essere ultimati i lavori con i corpi illuminanti sulle torri e i parcheggi. Si tratta di un impianto sportivo da 3,5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR.
7: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud, quindi per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare.
8: È emozionante vedere una struttura di questo genere per la prima volta in Italia con questo concetto di multidisciplina. Sappiamo quanto Antonio Maggio si è veramente speso per questo tipo di progetto da tanti e tanti anni, e credo che tutti i suoi sacrifici siano stati ripagati con questa opera, che è veramente una cosa straordinaria, devo dire.
9: È un piccolo gioiellino dove è nato, dove nessuno se l'aspettava, perché per tanto tempo lo abbiamo chiesto, per tanto tempo lo abbiamo sperato, però ci abbiamo anche lavorato fattivamente, individuando i cluster adatti del PNRR, lavorando attivamente col comune. Il layout di questo campo per intrecciare i tre campi, ho dato io sulla base di un campo

0: di strutture che già esistono negli Stati Uniti. Siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire. E in Europa siamo i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam.
1: Il quartiere all'ostro di questo magnifico, io dico diamante, visto e considerato che parliamo di baseball. È chiaro che poi ne usufruiranno le associazioni, i cittadini e i giovani di questo quartiere. Questa è una bellissima realtà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dalla gestione dello stress agonistico alla riabilitazione rapida degli infortuni. Con questi servizi l'equipe multidisciplinare del Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha garantito un presidio sanitario costante agli atleti e alle atlete durante le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. Un supporto integrato e strategico che, secondo Marco San Marco, psicologo dello sport e psicoterapeuta, sarà capace di proiettare la città dei due mari come modello futuro di accoglienza sportiva.
4: È importante nella approccio di atleti multietnici, conoscere anche le rispettive modalità con cui bisogna approcciarsi alle loro abitudini, ai loro costumi, alle loro credenze, e tutto quanto questo logicamente permette di poter mettere a proprio agio emotivamente i nostri ospiti. E questo logicamente è qualcosa che riguarda sia la sfera fisica, di cui si occupa la medicina dello sport, sia la sfera emotiva e cognitiva, di cui si occupa la psicologia dello sport.
3: Un lavoro che celebra anche i 40 anni di attività del centro sul territorio e non solo. Per l'ortopedico del centro Luca Labianca sarà occasione per valorizzare e riconoscere tutte le competenze specialistiche dei professionisti che garantiranno assistenza e benessere degli atleti durante le 3 settimane.
5: La competenza delle persone che sono presso il centro, quindi medici dello sport, io sono ortopedico e medico dello sport, i terapisti, avremo la possibilità di avere la consulenza radiologica. E abbiamo anche un ecografo, oltre a tutta la strumentazione del centro che sarà, diciamo, disponibile laddove necessario in supporto a quelle che sono le realtà già programmate dall'organizzazione dei giochi.
3: Per il direttore del centro Luigi Santilio, i Giochi del Mediterraneo apriranno le porte a una serie di iniziative che porteranno poi al percorso di formazione internazionale UEFA, Football Doctor Education Program, dedicato proprio agli esperti della medicina sportiva.
6: Una terza edizione internazionale dove hanno sempre partecipato professionisti sia della UEFA che anche dell'Under 21 di calcio, quindi ogni anno abbiamo sempre nuovi professionisti con i quali confrontarci sul territorio di livello internazionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Questa pazza idea di alzare le tariffe Tari, diciamo, ieri c'è stata una bella bagarre in consiglio comunale, c'è stato un lungo discorso del sindaco e poi si è arrivati a questa soluzione di tariffe più leggere per le famiglie numerose. Com'è andata?
8: Allora Valentina, direi che dobbiamo fare, per rispondere alla tua domanda servono 3 rapide considerazioni, o meglio 3 piccoli passi indietro. Il primo è del 21 luglio, quindi tutto sommato recente. L'Ager Puglia, che è l'agenzia regionale che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti, ha validato, sostanzialmente ha confermato, il piano economico-finanziario elaborato dal Comune di Taranto e dal gestore, cioè da Chima Ambiente, l'ex Samiu, relativo ai costi complessivi del servizio. Sono aumentati esattamente, passando da 50,3 milioni l'anno a 54,7, quindi quasi 5 milioni di euro in più.
7: Che non sono bruscolini, ecco, sulle casse di un comune.
8: Per vari motivi, ora magari non è il momento per approfondirli, ma insomma tra questi, rinnovi contrattuali, una vecchia l'applicazione di una sentenza del Consiglio di Stato, il caro carburanti, eccetera, eccetera.
7: Poi c'è la questione della raccolta differenziata che non decolla.
8: La raccolta differenziata che non decolla, anche se qui poi ne parleremo magari in un altro momento, io non vorrei in generale facili illusioni, anche se se Taranto avesse il prossimo anno
7: il 93%,
8: differenziata, non avremmo subito una riduzione della Tari, ma solo questo avverrebbe a regime, cioè dopo diversi anni, perché ovviamente per incrementare la raccolta differenziata hai bisogno di implementare alcuni costi di personale, di mezzi, quindi non è assolutamente automatico.
7: No, certo.
8: Anche fare bene la raccolta differenziata ha un costo che rientra nel costo, scusate la ripetizione, del servizio. Veniamo quindi alle ultime 48-72 ore, che sono state le più intense e più ricche di novità, sino a ieri pomeriggio. In un primo momento la direzione entrate, e quindi in modo particolare l'ufficio tributi, l'ufficio tari, hanno proposto al Consiglio Comunale, depositandole in Commissione Bilancio la scorsa settimana, una prima versione delle tariffe che sostanzialmente prevedeva per le utenze domestiche, ovvero per le famiglie, aumenti oscillanti fra il 6 e l'8%, sostanzialmente in maniera lineare. E per le utenze non domestiche, quindi commercianti, artigiani, piccole imprese e quant'altro, aumenti in questo caso oscillanti fra il 5 e il 6%, quindi un po' meno rispetto alle famiglie. La maggioranza ieri ha presentato in aula, l'ha letto il Presidente della Commissione Bilancio Luca Contrario, quindi alla fine è stato approvato con i voti del centro-sinistra, ma con la contestazione, con il no del centro-destra e dei 5 Stelle, un emendamento con una modifica al testo originariamente depositato che, e veniamo quindi ieri pomeriggio, pur lasciando i cosiddetti saldi invariati, quindi il costo è sempre di 54.700.000 e per la legge istitutiva della Tari del 99 l'ente locale, il comune, deve con le tasse in linea teorica coprire tutti i costi del servizio al 100%, quindi lasciando fermo 54.700 ha cambiato però, ha rimodulato, pardon, le tariffe nell'ambito delle stesse macro aree, da un lato le famiglie, dall'altro i commerciali.
7: Per essere un po' concreti, Fabio, tu hai fatto anche un po' i conti in tasca, no? A seconda delle grandezze delle famiglie. Che tipo di aumenti, per esempio, una famiglia numerosa quanto pagherà di più?
8: Se rispetto all'anno scorso, e questa appunto è la novità introdotta nell'emendamento, rispetto all'anno scorso una famiglia addirittura con sei componenti pagherà almeno di 2 euro in più.
7: E invece una coppia o un singolo?
8: Il problema è, diciamo che l'aumento più alto è per chi vive in 3 persone, in 4 e poi in 2, a scalare da 29 euro in più a 22 euro in più. Rispetto all'anno scorso, dove però, attenzione Valentina, già l'anno scorso ci fu un aumento.
7: Sì.
8: Quindi quello è stato provato a dire il secondo aumento consecutivo. Secondo me forse è passato un po' troppo inosservato anche da parte di chi ha legittimamente contestato il provvedimento. Il punto è che questo è il secondo aumento consecutivo, perché nel 2024 l'amministrazione, il Consiglio Comunale approvò una riduzione. Questo è il secondo consecutivo, evidentemente simbolo e sintomo di un trend che purtroppo per vari motivi sembra inarrestabile o quantomeno inesorabile, un trend in aumento.
7: Ecco.
8: Quindi adesso informazioni di servizio utile, se mi permetti, per la darei, questi soldi, questi in più che i contribuenti di Taranto, circa 85-88 mila famiglie, dovranno versare al comune, le pagheranno, quindi le pagheremo a conguaglio entro la quarta ultima rata del 16 gennaio.
7: E certo, quindi la rata del 2027, l'ultima rata.
8: Esatto, quindi presumibilmente entro Natale
7: ci arriverà il regalo sotto l'albero.
8: Non avremo un regalo, ma avremo un avviso di pagamento del comune che ci chiederà a tutti i contribuenti tarantini una differenza a conguaglio, appunto in questo caso in aumento. In linea teorica potrebbe essere stata anche, avrebbe potuto essere anche una diminuzione, ma così appunto non è accaduto, rispetto alle prorate che o chi ha già pagato in unica soluzione o che si stanno pagando in queste settimane, in questi mesi, per concludere il 2026.
7: E poi, che bello, non vediamo l'ora.
8: Questo è il meccanismo di pagamento.
7: Ok, poi c'è stata anche brevemente, per fare un po' di colore politico, che magari un po' di gossip politico piace anche, c'è stata anche Spalluto che ha preso la parola ieri, ex presidente di Chima Ambiente.
8: Sì, Spalluto e Contrario hanno ricordato da un lato un aspetto tecnico, ma evidentemente con il sapore tutto politico appunto, in base al quale i costi del servizio certificati dall'AGER in realtà si riferiscono all'annualità 2024-2025, anno in cui alcuni esponenti dell'attuale centrodestra che siedono ora tra i banchi di minoranza del Consiglio Comunale erano in maggioranza nell'ultimo scorcio di mandato dell'ex sindaco Meluni.

0: insomma, è stata un po', come dire, una polemica di questo tipo, alla quale ad esempio Stellato di Forza Italia ha ribattuto, respingendo a mittente
1: Con forza, direi
0: questo
1: io.
0: ruolo, dicendo: d'accordo, io sono stato in maggioranza all'epoca 7-8 mesi o giù di lì, e il PD invece è stato per anni ed è uscito dall'amministrazione Melucci solamente negli ultimi 12-13 mesi.
1: E insomma, niente di costruttivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'aula infuocata e una discussione fiume durata ore tra scintille, scambi d'accuse e forti spaccature anche all'interno del fronte delle opposizioni. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato le nuove tariffe Tari per il 2026. Alla fine il semaforo verde è arrivato con 19 voti favorevoli e 9 contrari. Un dibattito lungo e travagliato segnato da polemiche incrociate tra i banchi della maggioranza, divisi sulle responsabilità del passato e del presente, mentre dal centrodestra e Movimento 5 Stelle le arriva il no compatto all'atto finale. Il testo uscito dalla lunga maratona consiliare stravolge la proposta iniziale. Grazie a un emendamento del centro-sinistra, la stangata viene rimodulata. I rincari che arriveranno con il conguaglio di gennaio variano dallo 0,25 al 9,3% e peseranno di più sui nuclei piccoli come single, che pagheranno oltre 22 euro in più, e le coppie fino a 30, mentre vengono alleggeriti i costi per le famiglie numerose. La città, ha detto nel suo intervento il sindaco Piero Bitetti, non è pulita come vorrei, ma dire che non si sono fatti passi avanti è ingeneroso. Si tratta di aumenti di circa 20 euro a nulla rispetto all'incremento degli altri settori.
3: Ma solamente per comunicare all'Aula che ieri nell'assemblea del socio abbiamo individuato un amministratore unico alla guida dell'azienda. Un amministratore di comprovata esperienza che ha la mission di mettere in chiaro quelle che sono le posizioni del socio e dell'azienda stessa.
1: Ma le scaramucce non si placano tra le accuse di aver rifilato un pacco ai cittadini e botta risposta sui vecchi accordi di governo dell'ex amministrazione. L'opposizione sferra l'attacco chiedendo trasparenza sui costi reali. L'aula chiude tra i veleni, ma la battaglia politica sulla gestione dei rifiuti a Taranto è tutt'altro che finita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Rigenerare, una scelta che induce una vera e propria variante al piano regolatore. Per i proprietari e imprese arrivano regole chiare e incentivi. Negli ambiti individuati si potrà ristrutturare e ampliare leggermente i volumi o persino demolire e ricostruire, sfruttando le premialità previste dalla norma pugliese. L'intenzione dell'amministrazione comunale, ha riferito il consiglio, l'assessore all'urbanistica Gianni Patronelli, è dare una nuova vita alla città senza consumare un solo metro quadrato in più, incoraggiando chi vuole investire sul patrimonio esistente, soprattutto nei quartieri consolidati e nelle periferie, garantendo sostenibilità e qualità della vita. C'è però una grande esclusa ed è una scelta precisa: la città vecchia. Sull'isola non ci sarà spazio per demolizioni, nuovi volumi o ricostruzioni ex novo. A tutela della memoria architettonica e del tessuto storico, qui continueranno a valere unicamente il restauro conservativo e i piani di recupero dedicati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una maggiore partecipazione nella realizzazione dei progetti della Green Belt, del SIAB e la trasparenza sui finanziamenti contro l'erosione costiera a San Vito e Lama. Sono queste le principali richieste avanzate dalla rete civica Just Transition Fund a Taranto, composta da associazioni e cittadini impegnati nel monitoraggio del corretto utilizzo dei fondi. Istanze comunicate dal comitato al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e all'assessora all'ambiente Fulvia Gravame durante la presentazione dell'ultima relazione che mostra gravi criticità. Come la mancanza della pubblicazione del piano esecutivo, un cronoprogramma aggiornato su governance e ricadute occupazionali concrete e il tavolo tecnico partenariale. Per Rosa D'Amato, coordinatrice della rete JTF, è necessaria l'attivazione di uno sportello dedicato.
5: Ma noi vogliamo anche che ci sia una sorta di incubatore pubblico gratuito che metta insieme le idee progettuali di giovani e meno giovani che vogliono essere aiutati per accedere alla finanza agevolata. Ci deve essere uno sportello del Just Transition Fund in loco. Al momento c'è su chiamata, su appuntamento, ma viene una volta ogni 15 giorni il bravissimo funzionario di Puglia Sviluppo, ma vista la mole di denaro abbiamo bisogno di una presenza sul territorio costante e pubblicizzata, che la gente, che gli imprenditori lo sappiano.
4: Il timore maggiore per la rete riguarda principalmente le scadenze per la pubblicazione delle gare di progettazione fissate entro il 2026, una preoccupazione che non spaventa invece il vice sindaco Mattia Giorno, che durante l'incontro ha rassicurato il comitato sulla buona riuscita della presentazione dei programmi e sulla convocazione di incontri pubblici e laboratori di coprogettazione.
6: Dei percorsi di partecipazione che verranno realizzati con tutti i cittadini, con i comitati, con gli stakeholder, con i portatori di interesse, ma una volta avviate le fasi di

0: sono stati approvati ieri, le gare di progettazione usciranno verosimilmente entro la metà di agosto. Mancano ulteriori due DIP per completare gli 8 parchi che noi approveremo in questo caso entro i Giochi del Mediterraneo, le gare di progettazione saranno dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Ci spostiamo a Massafra perché parliamo di vicoli corti dal 18 al 23 agosto. Il luogo sarà quest'anno Parco Madre Teresa di Calcutta e la direzione artistica, come al solito, è affidata a Vincenzo Madaro, che qui con noi. C'è Vincenzo, ben trovato.
4: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
3: Allora, ci sono delle cose molto belle da raccontare. Intanto che sta arrivando il festival, però come ci avete abituato bene ogni anno, ci sono delle cose che si svolgono prima, durante l'anno e specialmente nella fase precedente, insomma, al festival vero e proprio. E parliamo anche della residenza artistica. Raccontaci tutto, cosa sta accadendo in questi giorni?
4: Sì, si è chiusa circa 10 giorni fa una residenza artistica, la prima edizione di questa residenza dedicata a studenti di cinema, universitari, accademie, comunque parliamo di studenti ormai che hanno fatto il salto e vanno verso la professione vera e propria, perché come sapete, voi ci avete fatto sempre raccontare, abbiamo un progetto molto importante che è legato alle scuole di ogni ordine e grado, questo invece è dedicato invece agli studenti del livello superiore, quindi appunto università e accademie. La residenza si chiama Visioni Rupestri, dedicata proprio al nostro territorio, alla scoperta del nostro territorio. Due studentesse e due studenti della Università Yulm di Milano sono stati selezionati all'interno di tutta la loro università, hanno trascorso con noi 4 giorni, 4 giorni legati sia alla perlustrazione dei luoghi, ma soprattutto hanno realizzato 3 cortometraggi e un documentario breve, quindi è stata una residenza molto intensiva, molto formativa anche per loro, chiaramente non solo per la scoperta del territorio, ma anche per la capacità in così poco tempo di poter realizzare dei prodotti audiovisivi. Sono stati seguiti dal regista Giuseppe Carrieri, che è stato il loro mentore. Beh. E adesso attendiamo in autunno poi il giorno a Massafra per vedere tutti insieme ciò che hanno realizzato.
3: Che bello, che bello. Poi oltre a questo, noi sappiamo che Vicoli Corti, il festival, cerca di anche chiamare delle persone, dei ragazzi, dei giovani per diventare, come si dice, degli aiutanti del festival. È ancora possibile accedere, fare domanda, candidarsi?
4: Sì, allora per i giovani ci sono diverse opportunità. Allora, la prima intanto che è già attiva è la call per far parte della giuria studenti, riservata a studenti dai 16 ai 24 anni che vedranno tutti i cortometraggi della sezione Apulian Way, quelli realizzati dai talenti pugliesi, e saranno loro a decretare il corto vincitore.
3: Benissimo.
4: Altre opportunità sempre di formazione per i ragazzi sono un momento di workshop per come ci si presenta alle produzioni o come in generale si presenta un proprio progetto, si propone un proprio progetto, quindi un momento di, come si dice in gergo settoriale, di pitch.
3: Sì.
4: E sarà guidato questo workshop Danilo Caputo. Poi c'è ancora un altro momento di formazione che è quello legato alla masterclass di regia condotta da due registi, Silvia Luzzi e Luca Bellino, che poi fanno parte anche della giuria tecnica del concorso principale di Vicoli Corti. Non solo, ma anche se giovanissimi vogliono scoprire meglio il mondo del festival in generale, ma nello specifico di Vicoli Corti, a giorni lanceremo anche la call per i volontari che potranno supportare i vari reparti del festival, quindi quello legato all'ospitalità, al front office, alla gestione sala, agli aspetti logistici e tecnici, o anche far parte anche del gruppo media e comunicazione.
3: Che bello.
4: E su questo vorrei fare sì un brevissimo passaggio, perché proprio i volontari che si sono candidati 2 anni fa per far parte proprio di questo gruppo media e comunicazione oggi fanno parte dello staff permanente di Vicoli Corti.
3: Wow.
4: Perché si sono dimostrati molto
3: bravi,
4: competenti e capaci, quindi
3: bene,
4: sì,
3: quindi oggi lavorano con voi.
4: Esattamente, esatto. Credo
3: bellissimo,
4: che questo sia l'aspetto importante di impatto che un festival deve avere anche sul proprio territorio.
3: Giusto. È giustissimo, è giustissimo. Serve anche a quello, oltre a diffondere la cultura e a fare questo tipo di lavoro, è importante, un messaggio importante. È quello che i ragazzi che oggi magari imparano a fare qualcosa, come quelli di 2 anni fa che sono arrivati per aiutare, per
4: esatto,
3: dare una mano, adesso lavorano con voi. Quindi questa è stata un'ottima opportunità. e lo è

0: ancora tutt'oggi, perché questo lavoro è così bello che ogni giorno è un'opportunità. Grazie Vincenzo, grazie, a presto. Noi ci risentiamo qualche giorno prima, proprio dell'inizio, verso la metà di agosto, per dare il via a Vicoli Corti insieme a noi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque. Con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale, Radio Cittadella è sempre con te.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world, che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e, pensate, il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana, e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché Allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stata un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Giravolta e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: Giravolta e Furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furria, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furia continuano a fare quello che voglio.
0: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente

0: alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi, fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sissi, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sissi Castrogiovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castrogiovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, è un piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele, molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli, grazie alla sua produzione, hanno girato un po' l'Italia. Poi ho iniziato un percorso indipendente, che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate